0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock. Whoa.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
5: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Penso che Mozart fosse un punk rocker.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro.

Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziariario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Long Playing Stories.
10: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
11: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
10: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da €549. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
12: Elegance is a journey. Air France.
11: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
0: Style Rock. No.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in

0: dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 6:29. TGCOM 24. Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. La Germania accusa la Russia per i droni di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Il presidente francese Macron a Londra dal premier Burnham. Il presidente cinese Xi al Cairo. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al Carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia, Romagna, Molise e Puglia. Caldo, due le città oggi da Pollino Rosso, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
15: Basta. Buongiorno, buongiorno e benvenuti al terzo giorno.
16: Yes, le stai contando?
15: Si sto contando, perché
16: quando
15: ti spiego.
16: Quando finirà il 30 di luglio, 31 di luglio
15: Bravissimo.
16: Dell'anno prossimo?
15: Bravissimo, faccio quello che hai fatto tu l'altro anno,
16: sì,
15: ti ricordi?
16: Sì,
15: che
16: poi ho smesso.
15: Poi ho smesso.
16: Sì, beh, cambiato casa, cambiato vita, cambiato tutto.
15: Tutto.
16: E ho smesso di contare.
15: Ma sei ancora la stessa persona del 31 luglio?
16: No, un po' sono cambiato, devo dire. Sì, devo dire di sì. Traslocato.

0: trasloccate, ragazzi. Traslocate perché vi cambia la vita.
1: Senti, comunque io pensavo, allora, lunedì abbiamo detto è stata una sorta di prova generale, quindi vabbè.
0: Sì.
1: Martedì abbiamo cominciato a capirci qualcosa.
0: Sì, sì.
1: Da oggi, con il permesso del pubblico, io comincerei a fare quello che abbiamo sempre fatto, dare il peggio di noi, se permetti. No?
0: No, no, no, perché oggi avrai notato gli argomenti sono molto interessanti.
1: Basta però, no, no, ancora no, no. Alti?
0: Altissimi. Non ce la faremo a star dietro alla, all'altezza invece dei nostri ascoltatori. Ieri quel messaggio che ci è arrivato che ha destabilizzato tutto il palazzo.
1: Sul piede della Norvegia?
0: Esattamente.
1: Ovviamente chi è che se l'è prese gli insulti? Me li sono presi io che non ci ho capito niente,
0: esatto,
1: del suo piede della Norvegia.
0: Perché il messaggio era chiaro, ma tu non l'hai spiegato bene.
1: Ecco, vabbè. Comunque, infatti, sappiate che a me dalla Norvegia mi hanno bandito dopo il discorso del PIL. Io non ci posso più andare nemmeno in vacanza.
0: Chiuso
1: basta,
0: con la Norvegia.
1: Basta con la Norvegia.
0: Vabbè, ma tu vai in Albania.
1: Esatto.
0: Che ti interessa?
1: Sì, sì.
0: Nico Carminati c'è, Riccardo Bucero ci sarà e ci
2: Cosa
0: sarà.
2: Detto? Scusa.
0: No, infatti, non so se questa certezza andava espressa. Dovrebbe
1: ma
0: esserci.
1: Sì,
0: sì,
1: sì,
0: dici, viene.
1: Anche perché se c'è, se c'è Antonello, viene anche Riccardo.
0: Ah, sì, sì, sì, viaggiano in coppia quei due.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì. Sì,
1: sì, sì, sì. Sì, sì.
0: Peggio che noi
1: sono
0: due.
1: Com'è? Totò e Peppino.
0: Sì, sì, culo e camicia.
1: Manca la mala femmina.
0: Cioè. Va bene, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, ve l'abbiamo anticipato, temi molto interessanti. Che...
1: Alti, alti ragazzi.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, quindi mi raccomando, predisponetevi, ok?
1: Ecco, e soprattutto volate basso, perché cose alte ci pensiamo noi.
0: Esatto,
1: ecco.
0: State tranquilli. Let's go! Allora,
1: si sente che il trasloco ti ha fatto bene, eh? Ho notato un range vocale diverso rispetto agli ultimi mesi.
0: Mi si è abbassata anche la voce.
1: No, no, è migliorato.
0: Dici?
1: Sì.

0: Svegliarsi bene con i Van Halen in cima al mondo, insomma noi ce la mettiamo davvero tutta.
1: Dove arriveremo noi quest'oggi, sì, ve lo promettiamo. Sì.
0: Dove è arrivato Billy Preston, perché ha iniziato con Nat King Cole, poi Malia Jackson e poi Beatles, addirittura Rolling Stones, non è più con noi, avrebbe compiuto 80 anni, ma un pensiero ha rivolto a lui sicuramente da parte nostra. Billy Preston ne avrebbe compiuti 80, ne fa 69, Steve Porcaro, quello dei Toto, e poi Jerry Agustiani, che è il batterista dei 10,000 Maniacs, sottovalutati, solo una nicchia del mondo rock li segue, ma sono stati veramente, sono fortissimi. È nato nel 58, quindi quanto anni fa?
1: 58, 42, 26, 68,
0: tanti,
1: giusto,
0: di
1: sì.
0: Più il tastierista di Simply Red, che è nato nel 56, Fritz McIntyre, e poi Mick Kaminsky della Electric Light Orchestra, ne fa 75.
1: È il 1965 e i futuri Doors entrano per la prima volta in studio a Los Angeles, dando inizio al percorso discografico della band. 1968, questa è davvero bella, perché
0: sì,
1: Jimi Hendrix e i suoi Experience pubblicano la loro celebre cover di All Along the Watchtowers, brano che originariamente è stato scritto e interpretato da Mr. Bob Dylan. Wembley Stadium di Londra, 1988, al via allo Human Rights Now, la tournée mondiale organizzata da Amnesty International con la partecipazione di numerosi grandi artisti internazionali. Muore Guy Babylon nel 2009, tastierista e compositore britannico, storico collaboratore di Elton John, e chiudiamo con la morte di Mark Abramian, 2012, chitarrista statunitense noto soprattutto per la sua lunga militanza negli Styx.
0: E invece i Green Day stanno benissimo.

0: I'm never gonna RIP. Questi erano i Green Day. Voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Ricordiamolo per la prima volta in questa nuova stagione, perché pensa, ancora non l'avevo detto.
1: Sì.
0: Sai, no?
1: Cosa?
0: Il pappagallino cosa ricorda a quest'ora? Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Okay?
1: Federico il pappagallino.
0: Ce l'ho qui sulla spalla.
1: Senti, piuttosto, come hai fatto colazione stamattina?
0: Stamattina?
1: Con cosa?
0: Guarda, ho preso un caffè prestissimo, tra l'altro, l'ho fatto alle 4:30 e mi era rimasto un biscotto perché non ho ancora fatto la spesa.
1: Ecco.
0: Vivo di avanzi.
1: Senti,
0: del 31
1: domanda,
0: luglio.
1: Domanda intima e personale: saresti disposto a mangiare un biscotto che in origine era anche una bottiglia di plastica gettata nei rifiuti?
0: Guarda, magnatelo te. Cioè, se è buono, poi me lo dici e ti raggiungo.
1: È un po' quello che ho pensato anch'io quando ho letto questo articolo che dice che alcuni ricercatori dell'Illinois hanno utilizzato lieviti geneticamente ingegnerizzati per trasformare composti derivati dalle bottiglie di plastica e dagli scarti agricoli in ingredienti alimentari.
0: Però.
1: E il risultato sono snack ricchi di proteine stampati in 3D chiamati microbites. I biscotti sperimentali sono ancora lontani dagli scaffali, per fortuna. I ricercatori affermano che le analisi effettuate indicano che il prodotto è sicuro, beh, ce lo dite voi, ma il team attende ancora l'approvazione istituzionale per effettuare test di assaggio. Il progetto indica una possibile strada per affrontare contemporaneamente due problemi, cioè l'accumulo di rifiuti di plastica e la necessità di produrre nuove fonti di alimentazione in luoghi dove le risorse sono scarse. Va bene, insomma, le cavallette vanno bene, gli scarafaggi anche, ma mangiare bottiglie di plastica, anche se
0: la farina di grilli ti sei dimenticato.
1: Ce lo meritiamo. Allora, quanta attenzione prestate verso ciò che ingurgitate? Quanto cibo ultraprocessato c'è nei vostri armadietti nel frigorifero? Ditecelo!

0: Buongiorno, l'unico modo per salvare il mondo è estinguerci.
1: Ecco. Beh, insomma, è una soluzione piuttosto estrema, ma voglio dire.
2: I biscotti stampati con la stampante 3D, capisci? E quando li mastichi dici, questa era una bottiglia di plastica.
1: Questo cos'era? Questo era una bottiglia di plastica, esattamente.
2: Io sulla tavola ci metto solo cose naturali e sono attento, eppure mi sono comprato anche un libro dedicato proprio ai cibi ultraprocessati.
1: Bravi. Mica come Elisabetta che sta facendo colazione con due uova, salmone e pane. Brava!
2: Brava!
1: Brava.
2: Il salmone di prima mattina.
1: È buono però, eh?
2: Dici?

0: I'm Going Down, Bruce Springsteen su Virgin Radio. La missione era difficilissima, ma ci siamo riusciti. Terza puntata della nuova stagione, vi abbiamo mandato di traverso la colazione raccontandovi del biscotto plastificato della Southern Illinois University di Carbondale, esatto, che ci hanno avuto un'idea meravigliosa. Ora andastrini e le mani a uno a questi che hanno inventato il biscotto di plastica.
1: L'abbiamo creata e diffusa anche in mezzo al mare. Bene, ecco, adesso ce la tocca a mangiare. No, come il libro l'ho letto sui cibi ultraprocessati, sì? E poi me lo sono mangiato.
0: Buono, buono. Ci hai fatto la scarpetta.
1: Allora, d'altronde la carta arriva dagli alberi. Se non è commestibile quello.
0: Sei terribile, guarda. Sei terribile.

0: Ozzy Osbourne mangiava sano eppure ha fatto quella fine lì.
1: Voglio dire.
0: Quindi perché non provare il biscotto alla plastica? Allora, Alessia dice: io cerco di evitarli, i cibi ultraprocessati, ma lo stile di vita che conduciamo, secondo me, ci ha portato a essere dipendenti da questi cibi. Non si può negare che sia veramente comodo trovare in dispensa una brioche confezionata piuttosto che mettersi a fare una torta, però a livello di gusto, ma non solo, non c'è assolutamente paragone a mani basse, vince la torta. Allora, io ho deciso, essendo un grande appassionato di gelati, di comprarmi la gelatiera, così almeno so
1: quello. Ah, ma l'hai presa poi?
0: No, non ancora, ma la sto per comprare. E quindi ci metto le fragole, ci metto la banana, ci metto quanto zucchero voglio, ci metto quello che dico io.
1: Tutto naturale il tuo gelato.
0: Esatto.

0: Niente, solo messaggi negativi nei confronti della gelatina. C'è chi l'ha portato in soffitta dopo due utilizzi, chi dice che non lo fa buono. Insomma, non c'è via di scampo.
1: Non c'è, pensa, cioè, il mondo si interroga sulle tensioni geopolitiche, sull'aumento del prezzo del petrolio.
0: Problema...
1: Noi qui discutiamo, ma il gelato fatto con la gelatiera è buono come quello che si compra in gelateria?
0: Vediamo cosa ne pensano quelli del traffico. Magari ci dicono qualcosa.
2: On Virgin Radio, rock and talk. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Lavori in corso e traffico intenso causano code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Incisa a Reggello, viaggiando in direzione Firenze. Si è verificato un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, verso Rosignano. Un incidente anche sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori, in direzione Genova. Il traffico è congestionato sulla 13 Bologna-Padova, traffico intenso tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello, in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 481 della Valle del Ferro, in prossimità del bivio per Oriolo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Tra i tanti messaggi contro le gelatiere ne è arrivato uno interessante che non c'entra nulla, ma vabbè, lo leggo lo stesso perché la domanda è: quanto costa partecipare al gioco?
1: No, allora, no, discutiamone. No,
0: guarda, basta che mi ospiti se vivi sulle coste, insomma,
1: sì, ho capito,
0: un posto di villeggiatura.
1: Lascia stare, quella è una cortesia a titolo personale che ti può fare, e va bene, ma chiediamo anche magari iniziamo a pensare ad un cachet. Per poter
0: parlare. Ah, sì.
1: No, scherzo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Tutto gratis,
0: soprattutto
1: amici.
0: Che dopo aver fatto partecipare tutti i nostri cugini e gli zii, adesso possiamo far partecipare gli altri.
1: Beh. Voi chiamate l'800-324-330, ci sarà ovviamente Nico ad accogliervi.
0: Sì.
1: Lo farà solamente con il più veloce, il più fortunato, che rischia di portare a casa il CD dell'Interpol.
0: Yes.
1: This Mirror Weighs a Ton, ragazzi.
0: Esatto. Mi raccomando, solo donne. 800-324. 4330, solo donne.
1: T-shirt, portapasse e cappellino, sono unisex?
0: Sì. Taglie solo femminili.
1: Eccolo là.

0: Autumn Song, Manic Street Preachers, qui su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: E siamo al terzo giro e terza donna, è una donna, Daniela.
2: Ciao Daniela.
3: Non sono Daniela.
0: Ma come non sei Daniela?
2: Ma ci ha fatto
0: è Nico che ci ha tirato il primo scherzo di stagione.
2: Quel noi pirlone di Nico Carminati ci ha detto Daniela. Invece sei Daniele?
3: Esatto, sì.
2: Ma guarda te, guarda.
0: Daniele,
2: sarebbe stato veramente.
0: Va bene ugualmente, figurati.
2: Insomma, adesso Daniele, la tua gelatiera funziona?
3: Mai avuto una gelatina? Mai avuto... Vado a fare una passeggiata e vado a mangiarmi in gelato.
0: Oh,
2: ecco, bravo, e mangiati anche le bottiglie di plastica.
0: Bravissimo,
2: dai,
0: che è un po' la storia, no? Di quando si dice: sai, vogliamo fare la pizza in casa stasera. Io dico: sì, guarda, io intanto scendo, la ordino, la porto su e poi la mangiamo.
2: Sei proprio di quelli comodi in ciabatte sul divano.
0: Sì, so, io se devo preparare qualcosa, preferisco mangiarla già pronta. Guarda,
2: quindi che te la preparino gli
0: che
2: altri.
0: Che me la preparino gli altri. Sì, sì.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Daniele, da dove chiami?
3: Allora, da Arluno, provincia di Milano.
2: Un amico di Arluno. Tra l'altro è tuo vicino di casa, Nico Carminati, lo sai?
0: Che si fa di bello ad Arluno, Daniele? Raccontami.
3: Vanzago, giusto, sì.
2: Vanzago, lui di Vanzago, esatto.
0: Di Vanzago. Tu sei di Arluno.
2: Arluno.
3: Abitavo a Vanzago prima.
2: Ah, che fortuna che hai.
3: Abitavo a Vanzago un po' di anni fa.
0: È meglio Arluno o Vanzago, visto che insomma hai sperimentato tutte e due le realtà.
2: Nico Carminati disturbava e te ne sei andato.
3: Esatto, sì.
2: Certo. Vabbè, nella
0: Daniele...
2: vita che fai? No, nella vita che fai?
3: Ma faccio l'impiegato in un'azienda, rivenditore di materiale termoidraulico.
2: Ah, con grande soddisfazione, mi pare di capire.
0: Felicissimo il nostro Daniele, Conti i giorni per la pensione.
2: Sta piangendo.
3: Dai, non mi posso lamentare.
0: Non si può lamentare.
2: Tutta sta gente che si lamenta. Andiamo col primo, va.
1: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Il singolo che ascolteremo del 1988 ha un titolo troppo noto. Per cui ti diremo solo quello del suo B-side, 99 and the Shade. Vabbè, possiamo... Non posso dare aiuti al primo indizio, ma... Io qui più che di band parlerei anche di un rock ambassador.
2: Ah,
0: ecco.
2: Pure, certo. Certo.
1: Indizio 2.
2: Allora, il bassista e fondatore del gruppo, che se n'è andato nel 94, è scomparso nel 2022. Io sono più magnanimo del mio collega e ti svelo addirittura il suo nome. Alec John Such. Non Such.
0: Adesso cambia tutto. Pure dell'ironia.
1: Indizio 4.
2: Sarcasmo. Vabbè.
0: Allora, guarda, la band potrebbe non aver gradito la tua ironia e il tuo sarcasmo, Daniele, ma ci passiamo sopra e andiamo avanti. Dopo parecchi problemi alle corde vocali del frontman, la band è tornata ad esibirsi ed ora è impegnata nel Forever Tour. Ti dico anche questo, che noi siamo stati alla data newyorkese dello scorso luglio. Melissa Greta ha documentato per Virgin Radio quell'evento memorabile. E la canzone del primo indizio, ora te la posso svelare, è Bad Medicine. Quindi
3: Bon Jovi.
0: Vedi che con Bad Medicine
1: hai vinto.
2: Se insisti, vedi che raggiungi l'obiettivo. Bravo Daniela.
0: Daniele, quindi gelatiera abbiamo detto non ce l'hai.
2: No.
0: Hai lasciato Vanzago per Arluno.
2: Cioè,
0: lavori nella termoidraulica, ma insomma.
2: No,
0: ma
2: con
0: capito.
2: Soddisfazione.
0: Ecco,
2: sentito,
0: sì,
2: no,
0: hai detto che non ti puoi lamentare.
2: Adesso ti sta per arrivare un gran bel disco. E poi la t-shirt, il cappellino, il portapasse e tutto il resto. Sei un uomo felice.
0: Ecco, chiuderei con una tua ultima perla di diplomazia.
2: Dai,
0: se ne hai una.
2: Di qualcosa. Perfetto!
0: Niente, no comment, preferisce non commentare.

0: Daniele, detto entusiasmo.
1: Comunque questo non sa nulla, assolutamente niente. Non sa nulla, niente. Tante chiacchiere, bla bla bla.
2: Sì.
1: Ma come vedete non sa nulla.
3: Sono chiacchiere di stanza.
4: Oh Daniele, Daniele, ta sei come i fic, ta sei da cattarello.
5: Daniele, se vai a prendere il gelato, come gusti, prendi un po' di simpatia e di allegria.
2: Beh, dai,
5: coraggio, dai, sveglia.
6: Prima o poi tutti finiscono nelle grinfie di Nico Carminati.
2: È vero. Va bene, Daniele, dai, questa è per te, eh? Evolution, Nothing But Thieves. È una

0: Sai perché Daniele era così abbottonato? Secondo me è lui che ha la tua valigia.
1: Eh sì, ah, ecco.
0: Secondo
1: là.
0: Me sì, è così.
1: Ecco, cominciamo ragazzi, sì. Perché mica avrete dimenticato che
0: questa valigia va trovata, Daniele, rendicela per cortesia.
1: Che c'è dentro la camicetta quella di Carco Pain.
0: Ecco, ci devi fare l'elenco delle cose che sono andate
1: io,
0: via.
1: Io ragazzi sono ancora veramente molto triste per questo avvenimento.
0: Ti capisco. Ehi!

0: E questi erano i Ramones in Rock and Talk su Virgin Radio con Blitzkrieg Pop. Tra poco torniamo con gli Inhaler.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
19: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero!

0: dall'Irlanda su Virgin Radio, gli Nailer con Love Will Get You There, però diteci dove. Vabbè, no, torniamo dove eravamo rimasti.
1: Ma direttamente dall'Irlanda, io già pensavo che direttamente dall'Irlanda stesse tornando la mia valigia. No,
0: ecco,
1: niente.
0: Ecco, torniamo proprio lì, perché io ci ho pensato stanotte, non ho dormito. Mi sono detto, ma scusa, ci ascoltano 3 milioni di persone, abbiamo 3 milioni di ascoltatrici e ascoltatori. Ora, non è detto che chi erroneamente si è portato via la tua valigia
1: che era uguale alla sua, tra l'altro,
0: che è uguale alla sua, adesso ci devi descrivere la valigia, sia ascoltatore, ma questa cosa l'avrà raccontata agli altri, quindi secondo me, se ci impegniamo, la tua valigia può tornare
1: ritroviamo
0: a casa.
1: Allora
0: spiegaci innanzitutto le fattezze della tua valigia.
1: Allora, era un normalissimo bagaglio da 10 kg.
0: Sì, colore
1: nero, ma,
0: nero.
1: Ma facilmente confondibile con un altro, chissà quanti ne avranno venduti nel posto in cui l'ho preso io, figurati.
0: Vabbè,
1: però il contenuto, dicevamo, il contenuto, c'erano dentro degli oggetti a cui ai quali ero molto affezionato,
0: tipo
1: la famosa camicetta a maniche corte con la faccia di Kurt.
0: No!
1: Purtroppo quella
0: Kurt
1: è andata,
0: Cobain.
1: Quella oramai è un pezzo, capito, d'archivio. Chissà quanto se la venderanno sui siti specializzati. Io l'avevo presa 3-4 anni fa ad una svendita e niente, vabbè.
0: Poi cose di valore?
1: Poi cosa c'era? C'era uno stiratore verticale nuovo, appena comprato per il viaggio, mai usato. Quindi chi si è trovato la mia valigia l'avrà aperta, c'ha tutti i panni stirati come minimo, mi auguro per lui.
0: E poi?
1: Poi il pezzo, cioè? il pezzo forte, ma il mio Mac del 2020.
0: No, un computer.
1: Sì, bloccato ovviamente.
0: Ho capito, però
1: purtroppo sai, sono quelle cose che tu mai messo il computer nel bagaglio a mano, quella volta che l'ho fatto hai visto che è successo.
0: Deve tornare, quella valigia deve tornare.
1: Tu dici?
0: No, deve tornare in un modo o nell'altro entro le 9 di stamattina. Quindi
1: addirittura?
0: Con l'aiuto, ditelo a tutti, per cui con vostro aiuto la valigia di Francesco Allegretti
1: senza etichetta, è proprio un bagaglio nero, e quello è il problema.
0: Deve tornare qui.
1: Aiutateci
0: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.
1: Vabbè.

0: Sympathy for the Devil, Guns N' Roses in Rock and Talk Super Giro. Io vi ringrazio di tutta questa solidarietà per la mia valigia.
1: Adesso ci manca
0: solo che lo so, che si convochi qualche ambasciatore in giro per il mondo.
1: Allora, però vogliono più dettagli, vogliono sapere dove è successo.
0: Allora, Annalisa infatti dice: ma si può sapere dove l'ha persa? E anche quello è un po' un problema, perché vi spiego, quando tu arrivi in un aeroporto scendendo da un pullman che ti porta all'aeroporto, tecnicamente uno scambio di valigia non avvenuto in area aeroportuale non è competenza dell'aeroporto, così mi è stato detto.
1: Quindi lui si è preso la tua valigia e tu hai preso
0: la sua.
1: Tu l'hai resa immediatamente.
0: Io l'ho resa immediatamente.
1: E lui ciao ciao.
0: Ma volete sapere perché l'ho resa? Perché dopo un po' io trascino questa valigia e mi rendo conto, per una sensazione, che il peso era distribuito male. Dico: ma è possibile che io ci abbia messo tutta sta roba? Ma pesa un quintale sta valigia. La mia era molto più leggera.
1: Certo.
0: E purtroppo, aprendola, è saltato fuori il pantalone di una tuta in acetato, praticamente le tute degli sportivi.
1: Ah.
0: E quindi ho detto: ma io mai nella vita avrei portato un pantalone di una tuta in valigia. Quindi questa valigia potrebbe essere che non sia la mia. E così è stato, ragazzi.
1: E così è stato.
0: Pensate,
1: però...
0: a 2 ore da un volo, il panico totale proprio. Ecco.
1: Ci dovete aiutare.
0: Ecco,
1: ci dovete aiutare.
0: Ma cosa vuoi che faccia?
1: Diffondere la voce. 3 milioni di ascoltatori stanno cercando una valigia.

0: giornata di sogni, anche
1: sì,
0: la tua.
1: Sì, le valigie perse, quella di Bono.
0: YouTube. Senti, ma la geolocalizzazione del computer
1: è altra sfiga, posso dirlo. Allora, tecnicamente io sono riuscito solamente a bloccarlo indicandolo come dispositivo smarrito, ma se il dispositivo è spento, l'ultima posizione che ti dà è quella nel posto in cui l'hai aperto per l'ultima volta. Quindi di base questo computer,
0: che era casa tua però,
1: che era Milano, quindi ma chissà adesso. Ti ripeto, per me è una è acqua passata.
0: Più di te,
1: però sai, è la prima volta che mi capita in tutto ciò.
0: No,
1: in 30 anni di viaggi, pensa, non mi era mai successo un imprevisto.
0: Ma è doloroso.
1: È doloroso,
0: questo.
1: È doloroso. Però sai cosa che dico io? Gli oggetti si perdono. I ricordi, quelli invece, è sempre meglio,
0: gran bel ricordo,
1: no, viverli.
0: Sì, bravo, bravo, quindi... un bel ricordo questo.

0: Anche i garbage contribuiscono a tenere la tensione alta, perché stamattina qui è tra un film,
1: ragazzi,
0: horror di fantasy.
1: Sì, è un giallo,
0: un giallo. Fra poco su Virgin Radio, David Bowie.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
13: Elegance is a journey. Air France.
12: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
19: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
20: Vedrai che qualità, Antonella!
21: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia!
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
23: Virgin.
0: Virgin Classics
1: 1972.

0: cercato di distrarci dal tema
1: straziante della valigia perduta.
0: Però, che poi tra l'altro, scusami, un conduttore radiofonico che fa un uso personale della trasmissione, cioè tu rischi di perdere anche il lavoro oltre alla valigia.
1: Io pure no, ma io non sto facendo l'uso personale del mezzo, no, visto che sono stato invitato a parlarne,
0: e
1: c'è chi mi dice però una targhetta avresti potuto metterci, ma ragazzi, ma io veramente, ma nel bagaglio quello piccino
0: sì,
1: che si porta,
0: ma non sei stato abbastanza
1: bordo,
0: dettagliato, cioè ma, allora sta valigia nera aveva
1: delle righine nere, classica valigia nera che tu prendi proprio per fare i viaggi del weekend, poi vallo a sapere che portandomela dietro per un viaggio più lungo sarebbe successo il patatrac.
0: Anni fa io, mio fratello e il vecchio amico Sballo siamo tornati in Val d'Aosta con la Renault 4, con la rossa che abbiamo utilizzato nel 79, abbiamo voluto rifare quel viaggio, un ascoltatore ci ha prestato una Renault 4 rossa. Cioè, siamo riusciti in questa impresa, adesso dobbiamo trovare una valigia.
1: Ok.

0: E questo è il nuovo singolo dei Nickelback, Leave Me Behind. E io sono, devo dire, da un lato favorevole a questo tipo di filosofia. Ti dicevo che quando succedono gli imprevisti in viaggio e non puoi fare in realtà granché per rimediare al fattaccio, io ho pensato, gli oggetti, ripeto, si perdono. Siccome invece i ricordi è bello coltivarli, è bello che della vacanza resti un buon ricordo, avevo due scelte: o rovinare anche la vacanza perdendo il volo, oppure partire e dimenticarmi di tutto. Poi tornato qui, ovviamente,
1: Ho gettato la spugna.
0: Allora, devi dire
1: qual è la ricompensa. La ricompensa.
0: Allora, se volete, vi do la camicetta di Kurt.
1: Bene. Ecco, magari, adesso lo sapete.
0: Ecco, quella ve la posso dare.
1: Ok. Bene. Vai.

0: Offspring su Virgin Radio, qui si vaga nel buio.
1: Sì, sì, si brancola proprio nel buio. Meno male che tra poco restiamo informati con le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale. A seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato, ci sono feriti. In corso i rilievi per capire la causa. Berlino non ha dubbi. C'è Mosca dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzia, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia, a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Covolli avanti al secondo turno. Queste breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova code per un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, sulla tangenziale di Napoli invece code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino, sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze, lungo la tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione dell'allacciamento con la stessa tangenziale e la 4 Venezia-Trieste. Sulla 6 Torino-Savona attenzione ad un incidente che crea rallentamenti tra Marene e interconnessione A33 e Carmagnola in direzione di Torino. Infine sulla statale 434 Trans-Polesana ci sono lavori dopo l'incrocio Badia-Polesine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ed è successo a Francesco Allegretti, provate a immaginare se questa cosa fosse successa a Antonello
1: Pirosa. Un disastro.
0: Avrebbe mosso
1: mari e monti.
0: No, le sue amicizie politiche.
1: Se ne sarebbe parlato anche al TG.
0: Ma sicuramente.
1: Senti, invece, torniamo a noi, perché io vorrei tornare invece alla storia della gelatiera. Perché se no, ti spiego perché qui con questa storia veramente potremmo fare un terno all'otto, perché se noi organizziamo un tour estivo, un tour estivo con un bel carretto, con la gelatiera, quell'autorefrigerante, Antonello, io e te, guarda che la volta buona che svoltiamo, prossima estate sai cosa dobbiamo fare?
0: Su una spiaggia, noi tre a vendere gelato.
1: Oh!

0: Enjoy the silence, questi erano i Depeche Mode in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque
1: quasi maestosa,
0: sì, un arrangiamento di bellissimo, quelli che insomma emozionano. Dicevo che per la prima volta quest'estate ho avuto a che fare, mai successo, con i Lost and Found, e posso dirti che quando ti ritrovi, ecco, una cosa posso dirla. Però vedi tutti, no, contenti, felici, con i bagagli che stanno per partire, e ovviamente te sfigato, primo giorno di vacanza, perdi la valigia, c'hai un aereo in due ore, e in quel momento capisci che il dramma non bisogna mai cantare vittoria finché non sei sull'aereo seduto. Ecco.
1: Ma c'è da dire che insomma noi qui abbiamo accoppiato ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo fatto nascere figli, noi qui abbiamo fatto ci siamo arrampicati sulle montagne più alte con soddisfazione, abbiamo dato dei risultati incredibili.
2: Ma smettila di dire
0: questa è dura.
1: Dobbiamo portare a casa quella valigia.
0: Ecco, come no, tu vedrai cosa portiamo. Io, tu vedrai cosa porto a casa. Guarda, vabbè, intanto qualunque cosa io porti a casa, di sicuro questa ve la voglio regalare. Foo Fighters con Window, va bene? In Rock and Talk su Virgin Radio.

0: Foo Fighters su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
12: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Pieroso.
0: Pronti a ritrovarlo anche per questa puntata di mezza settimana, quindi con lui, mercoledì 2 settembre, in diretta su Virgin Radio in Rock and Talk, c'è il nostro Cavaliere Nero Antonello Pieroso.
1: Rock and Talk.
0: Bentornato, buongiorno.
15: Buongiorno Antonello.
0: Ci sei, ok.
15: No, ci sono. Allora, buongiorno a tutti, scusate questo en passe di avvio, perché cercavo di intonare il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Poi mi sono reso conto che non si capiva perché io dovessi infliggere una tale tortura ai nostri amici e amiche all'ascolto, e quindi invece vi segnalo che la notizia che abbiamo dato ieri, leggendola sulla prima pagina della stampa di Torino, e cioè di quel signore quarantenne che aveva molestato, violentato, stuprato, qui a seconda delle ricostruzioni, ma il fatto è inequivocabile, no? Ha messo le mani addosso, diciamo così, a una ragazzina di 13 anni, dopo che tre quarti d'ora prima aveva fatto la stessa cosa con una donna adulta che risultava non ancora identificata. Quel signore aveva trascorso due notti in cella e poi era stato scarcerato perché il GIP, il giudice per le indagini preliminari, aveva valutato che, essendo incensurato e avendo ammesso il fatto e avendo mostrato contrizione e pentimento, meritasse di essere rimesso di fatto in libertà. Il ministro della giustizia Nordio ha deciso di inviare gli ispettori per cercare di capire come pur nel rispetto del libero convincimento del magistrato, perché voi sapete che in Italia il principio è il libero convincimento del giudice. Questo spiega perché lo stesso reato, con le stesse modalità, può essere sanzionato in un modo in un tribunale ed essere sanzionato in un modo completamente diverso in un altro tribunale. Quando poi eventualmente ci sono dei conflitti perché non si capisce bene allora la norma come vada applicata, si fa appello, si va a Cassazione. Però in questo caso i fatti sono acclarati, sono questi. Quindi il Ministero vuole capire, fatto salvo, giudice, la tua indipendenza e autonomia nell'aver valutato quel fatto nel modo, io aggiungo, scandaloso in cui è stato fatto, ti mando gli ispettori perché voglio capire come è stato fatto l'iter per cui sei arrivato a questa tua libera decisione. Rimane il fatto che davanti alla coscienza sociale è del tutto evidente che questa decisione del magistrato, autonomo e dipendente, presa nella libertà del suo libero convincimento, è una cosa che ha fatto rizzare i capelli in testa persino al doc. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Dark in Rock and Talk, questi erano gli AC/DC.
1: E su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Allora, premessa, così spero non ci siano equivoci per quello che sto per dire. Ho profondo, sincero rispetto e vicinanza umana per la situazione personale di Dario Franceschini, autorevole esponente del Partito Democratico e più volte ministro, grande lettore di Elly Schlein prima di entrare in conflitto con la stessa Schlein, ma lì bisogna capire chi è il burattino e chi sono i burattinai, ma insomma adesso non entriamo. Quindi grande rispetto per Dario, per la sua situazione personale, che adesso vado a illustrarvi. Dario Franceschini, come esattamente ho dichiarato e confermo, grande profondo rispetto e vicinanza umana per Alessandro Di Battista, che dovrebbe rientrare, pare, in Italia domani, un viaggio anche, pare, complicato, lungo, da Cuba, non lo so, non entro nel merito, perché siccome le voci si rincorrono, spesso si accavallano ed è difficile capire esattamente, no, quale sia il bandolo, allora io mi astengo, mi rimango alle notizie ufficiali. Alessandro Battista è stato male, capiremo di più quando verrà in Italia probabilmente, però per l'appunto, per quanto io abbia sempre criticato e critichi il Di Battista politico, di fronte alla sua vicenda umana mi fermo, ci sono le persone prima dei personaggi, no? Poi come sapete il mio mantra è niente di personale, proprio perché non mi rivolgo e non mi occupo degli aspetti personali privati di una persona. La analizzo, la osservo, la giudico per i suoi comportamenti pubblici, ok? Questa è la premessa. Perché dico questo? Perché di Battista sappiamo, di Dario Franceschini si sapeva, diciamo, si intuiva, si sapeva, non era stata ufficializzata la sua patologia, il Parkinson. Ha provveduto lui stesso a raccontare come è nata, come è purtroppo inciampato in questa patologia e come la sta vivendo e con quali implicazioni. Su questa intervista di Dario Franceschini, in cui appunto lui racconta il suo rapporto con il Parkinson, patologia che peraltro conosco perché ce l'ho avuta in famiglia, mia nonna materna, la madre di mia madre, aveva il Parkinson. E mi ricordo benissimo le sue condizioni. Detto questo, sull'intervista di Dario Franceschini al Corriere della Sera è intervenuta l'intervista di Pier Ferdinando Casini, grande amico personale di Dario Franceschini, il quale ha commentato la vicenda del suo amico, ha raccontato di come lui, quando l'ha saputo e tuttora sia estremamente provato e commosso, empaticamente vicino al compagno di tante battaglie, perché sia Casini che Franceschini hanno radici democristiane, sapete, no? Poi la Democrazia Cristiana, attraverso le sue tante evoluzioni come il Partito Comunista, no, è arrivata al Partito Democratico. Adesso non rifacciamo la storia, perché lo scopo di questo intervento non è fare un'analisi politica, ma soffermarmi su una dichiarazione che è la dichiarazione conclusiva di Pier Ferdinando Casini nell'intervista a Repubblica a proposito di Dario Franceschini. Perché dice Casini testualmente, in chiusura di intervista, intervista su Dario Franceschini e il suo Parkinson: la sua testimonianza, cioè la testimonianza di Dario, ci costringe a misurarci con i problemi veri della gente. Ecco, io che ho letto fino a quel punto con, come dire, partecipazione la testimonianza di Casini sulla testimonianza offerta da Franceschini sul proprio stato di salute, lì mi sono, diciamo così, irrigidito, inturgidito. La testimonianza di Franceschini ci costringe a misurarci con i problemi veri della gente. E immagino che il riferimento sia al fatto che Franceschini nella sua intervista diceva: mi sono reso conto che nel fare questa mia battaglia col Parkinson devo avere una rete di supporto, che è una rete di supporto che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini che si trovano nella mia condizione. e più in generale, direi io, tutte le persone che hanno problemi di salute dovrebbero avere accesso facile, immediato, diretto all'assistenza sanitaria, per cui tra l'altro, peraltro, paghiamo anche fior di tasse. E invece paghiamo le tasse, poi paghiamo il privato per accelerare le pratiche, perché sennò ci sono delle liste d'attesa che nessuno riesce a governare. Ma è la frase di Casini che mi ha fatto, diciamo, mulinare le pale eoliche. La testimonianza di Franceschini ci costringe a misurarci con i problemi veri della gente. Ma dai, e io che pensavo che compito dei politici fosse proprio quello di misurarsi tutti i giorni, abitualmente, con i problemi della gente e risolverli, perché questo è il mandato di un politico. Avete dei problemi, votatemi perché ve li risolvo io, o almeno ci provo. E invece mi tocca sentir dire, grazie al fatto che Franceschini ha fatto coming out sul suo stato di salute, dobbiamo misurarci con i problemi veri della gente. Quindi

0: I Clash su Virgin Radio con I for the Law.
1: E noi siamo insieme al nostro Cavaliere Nero qui in Rock and Talk su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: E poi la cosa che mi chiedo è com'è che tutti noi che facciamo informazione e spesso dardeggiamo, bombardiamo il palazzo del governo, l'armata Branca Meloni, i singoli ministri che dicono delle cose assolutamente stravaganti, no? Facciamo ironie, oppure ci allarmiamo, è il pericolo del neofascismo. Cioè, in testa ai sondaggi c'è sempre Fratelli d'Italia e il Partito Democratico dall'altra parte sta sempre lì. Quindi mesi, anni a dire che viviamo sull'orlo del baratro e poi i sondaggi, per quello che valgono, per chi ci crede, eccetera, l'unico dato strutturale di tutti i sondaggi è che pare ci sarà una grandissima ondata di astensionismo alle prossime elezioni, ma avremo modo di riguardare. Ma come mai Meloni in fondo, no, risulta ancora in testa al gradimento dei sondaggi degli italiani? La risposta arriva da Vincenzo De Luca, che è andato ospite sulla 7, e un certo De Luca, che era stato intercettato con un microfono a distanza, che diceva: quella stro della Meloni non ci vuole ricevere, dopo una manifestazione dei sindaci del sud a Roma. La Meloni lo andò a trovare in campagna e si presentò, forse ricorderete, l'abbiamo fatto sentire: salve, sono quella stro della Meloni. E De Luca rimase così. Sentite cosa ha detto De Luca della Meloni e della capacità comunicativa, per converso, dei leader del centrosinistra. Vai Nico.
3: La Meloni è un leader politico intelligente, ha molto mestiere, ha una caratteristica che non hanno gli altri esponenti politici, ha un'empatia con i cittadini normali, parla chiaro, si fa capire. Tutto il contrario di quello che viene per gli esponenti politici della sinistra. Se lei ascolta un dibattito televisivo, dopo un minuto deve cambiare canale perché sono insopportabili.
4: No.
5: No, speriamo no.
3: Conte.
5: Ieri sera.
3: Ragazzi, vi dico quello che penso io.
4: Sì, certo.
5: Noi quello che ci auguriamo noi.
3: Bravi, fatemelo dire tanto.
2: Fatemelo dire tanto. Ovviamente i due conduttori cercavano di tenere, come dire, in piedi la bottega. Se non ci ascoltano quando ospitiamo i leader del centro-sinistra è un disastro. Però ha ragione De Luca, così parlò il Cavaliere Nero.
6: Ti

0: To Lose My Life. Dal 2009 questi erano i White Lies su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: non me ne frega niente di Siegfried Ranucci, va bene così? Siccome qualcuno mi ha scritto non ti sei ancora occupato del dramma. Io, guardate, questi drammi con questi martiri da palcoscenico, con tutto il rispetto, e ricordando che Ranucci comunque risulta vittima di un attentato per cui si è accusato, cioè ha confessato di essere il mandante, il suo amico Walter La Vitola, che lui non ha denunciato, ma ha spiegato: non denuncio perché non è un reato a querela di parte, se Walter verrà rinviato a giudizio mi costituirò parte civile. Ma certo, ha confessato, non lo so, vedete un po' voi, non bisognerebbe pensarci, bisognerebbe dirlo oh Walter, ci rivediamo al processo, perché io mi costituisco parte civile. Questa dichiarazione così riboante non l'ho sentita da Ranucci, il quale però è riuscito a paragonarsi a Falcone, Borsellino, Piersanti Mattarella, Aldo Moro, a Giulio Regeni. Mi vogliono mandare al Cairo per farmi fare la fine di Giulio Regeni. E uno comincia a dire: Siegfriedo, torna in te, sei un giornalista, è andata come è andata. E siccome dici di essere il più grande giornalista, una character, mi hanno diffamato con 2800 articoli, una cosa che è senza precedenti in Italia e forse nella storia del mondo, ha detto, sempre misurato nei suoi giudizi. Ritorna. Non parliamo poi di tal Giulia Innocenzi, la quale dice: se ci impongono i conduttori, noi o scioperiamo o ce ne andiamo. Allora, le dimissioni non si annunciano, fai il cartone, come si vede nei film, come succede negli Stati Uniti, prendi le tue cose e te ne vai, non minacci il tuo editore, peraltro con un'arma spuntata, non sei una dipendente, sei una collaboratrice, non ti rinnovano il contratto, è finita. A me è successo un sacco di volte, sono stato licenziato 2 volte, ho fatto causa, il licenziamento era senza giusta causa e ho preso anche un fracco di soldi e mi sono cercato un altro lavoro. Non ho detto hic manebus optime, di qui non me ne vado perché questo è uno spazio mio che gestisco io. Ma chi cazzo credete di essere? Come se io venissi qui a Mediaset, qui ai microfoni di Rock and Talk, dove l'editore decide di cambiare per motivi suoi, il direttore di Virgin Radio, e io dicessi: eh no, a me il nuovo direttore non mi sta bene, dovete trattare con me, vi dico io quale direttore prendere e se e quando farlo. Il calcio in cubo che mi arriverebbe sarebbe immediato e vi posso assicurare che sarebbe strameritato, perché un professionista lavora nelle condizioni date. Se non ti piacciono le condizioni te ne vai, e siccome sei libero professionista ricominci da un'altra parte se c'hai le palle per farlo, se no sei un piangina. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Inside, lui, il re, Paul McCartney.
1: E come i ragazzi di Dungeon Lane, The Boys of Dungeon Lane, ecco, i boys sono pronti a salutare il nostro Antonello Piroso per questo ultimo appuntamento del mercoledì con lui.
2: Sì, dal re all'imperatore, diciamo così, grazie. Mi sono fatto un po' prendere dal pathos nell'intervento su Ranucci, ma capite bene che quando il TG3 dell'altra sera, dopo che già c'era stata quella tragedia, saranno 5 o 6 mila morti alla fine, no? Del Nepal, con tutto quello che sta succedendo nel Nepal e nel resto del mondo e anche in Italia, la prima notizia di apertura del TG3 l'altra sera è stata: Siegfried Ranucci non è più il conduttore di Report, prima notizia di un telegiornale nazionale. E io ho commentato da Roma: e sti grandissimi razzi non ce li metti? Passate una bella giornata, siete la resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Virgin Classics 1969.

0: Che finale, che canzone meravigliosa. Erano loro, i Doors, su Virgin Radio. E ripetiamo quello che è successo ieri. Allora, ieri a quest'ora abbiamo mandato in onda le Zeppelin dicendo che non illudiamoci, è proprio finita. Invece gli Who vanno avanti perché il batterista torna, Zach Starkey, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Lo stesso Zach Starkey, sì, che era stato apparentemente mandato, sì, via, esatto, è stato quello che poi ha dichiarato, allora, che invece la band è pronta a tornare perché stanno lavorando
0: un in intervento molto simile a quello di ieri. Perché? Perché i Doors non si possono ricomporre per ovvi motivi. Però, beh, sì, gli ZZ Top vanno avanti.
1: Allora, sì, sì, sì. E dire che
0: dopo
1: la
0: scomparsa di...
1: Nel caso degli ZZ Top è rimasto solamente lui, Billy Gibbons, perché, come ricorderete, da Steely il bassista è scomparso durante il Covid, quindi, esatto, 2021. Mm-hmm. Il batterista Frank Beard è scomparso lo scorso 17 agosto, ma Billy Gibbons ha già le idee molto chiare, perché ha rilasciato un'intervista a Texas Monthly e ha detto che la band è diventata una sorta di ibrido che si trova in un momento particolare della sua storia. Quindi, secondo Gibbons, l'eredità degli ZZ Top si è ormai consolidata al punto da non poter essere spezzata. Quindi lui ha deciso di proseguire dritto, c'è, per la sua strada. Non sarà una strada facile, ma proseguirà.
0: Vabbè, ce l'hanno fatta l'Inner Skinner, che è completamente diverso.
1: Esatto.

0: primo assaggio del nuovo album dei Queens of the Stone Age, Perfect. Questa era proprio Easy Street qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, per onore e dovere di cronaca, gli ZZ Top hanno già dei musicisti che stanno sostituendo.
1: Avevi
0: ovviamente
1: dubbi? Avevi dubbi?
0: Elwood Francis al posto di Dusty Hill, e poi c'è Michael Monahan che sta sostituendo il batterista Frank Bird. Hanno già fatto un concerto, tra l'altro.
1: Quindi. E per chiudere, un bel pianto, Crying!
0: Beh,
1: gli Aerosmith su Virgin Radio.

0: con gli Aerosmith non si sbaglia. Li metti all'inizio, li metti in mezzo, li metti alla fine.
1: Come il nero, stanno sempre bene, sta bene con tutto. Senti, in tutto sui saluti vogliamo anche ricordare che domani c'è il Best Rock dedicato al nuovo album dei Kasabian che ascolteremo in anteprima esclusiva. Act 3, mi raccomando, da non perdere alle 21, e non perché ci sia io, ma insomma, voglio dire, è un bel disco.
0: No, ma ne parliamo anche domani, perché domani dalle 6:30 alle 9 siamo qui.
1: Di nuovo qui, puntualissimi, non mancate, a domani.
0: Ciao.
2: Bravi, bravissimi.
0: Beh, direi.
2: Certo che di cazzate ne dite tante.
1: troppe.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver.
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. Il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania accusa la Russia. I droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia un mese fa sono stati un atto di guerra ibrida sul suolo tedesco. La NATO assicura: i tentativi di intimidirci falliranno. E Meloni parla di piena solidarietà. Intanto alla stazione centrale di Augusta è esploso un oggetto non identificato. Ci sono feriti lievi. In corso i rilievi per capire la causa. Almeno 11 persone sono rimaste uccise nell'ultima ondata di raid aerei statunitensi contro l'Iran avvenuti nella notte. I paesi del G20 Finanze, a eccezione della Cina, hanno intanto concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa stimato di oltre 1.000 euro annui a famiglia. Tentato femminicidio a Roma, ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga, portando con sé il ragazzo, fermato dopo 7 ore di ricerche un 47enne romano. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza, i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio, Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Gli europei femminili di pallavolo, oggi alle 19 le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
6: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Lungo la 12 Genova-Rosignano altro incidente con rallentamenti tra Genova-Est e l'allacciamento con la 7 in direzione del capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona invece è un veicolo in avaria a causare code tra l'allacciamento Ramo-Casalecchio e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Grate e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova ancora code per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud. Sulla A11 per traffico si viaggia lenti tra Pistoia e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio San Ferdinando di Puglia verso l'incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine live on Virgin Radio.
5: Morning Glory, Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 2 settembre 2026, terza puntata di questa nuova stagione insieme qui su Virgin Radio. Buongiorno, io sono Alteria, c'è Ale Flower in regia. Ale Fiore, Ale Flower, cosa preferisci? Cosa
9: ti fa? Rock and roll, baby.
5: Ok, va bene, allora Ale Flower ci sta perfettamente. Due ore in diretta a chiacchierare tante belle cose, lo sapete, ci perdiamo nei meandri del mio e dei vostri cervelli. Posso anticipare per esempio che parleremo di canzoni che sono nati sulla scia dell'ispirazione di un bel libro, romanzi, letture. A proposito di letture, magari andiamo un po' anche a scoprire cosa avete letto quest'estate, qualche bel libro da poter suggerire. Poi ancora la prima demo registrata dai Doors, che ancora non si chiamavano Doors, nel lontano 1965. Parleremo del Museo delle Balene che si trova in Norvegia dal 2027 e poi vediamo dove andremo a finire. Direi che è tutto al posto giusto. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

You know my name, Chris Cornell, la voce di Chris Cornell con queste urla sul finale di You know my name, che è un qualcosa di super, super rock and roll. Chris Cornell tra le voci più belle del rock. Invece, se siete d'accordo, Ale, lo dico anche a te, oggi iniziamo un po' poetici. Perché? Perché stiamo per ascoltare R.E.M., se vogliamo dirlo così un pochino international. Michael Stipe, sapete che sta lavorando al suo progetto solista e ha di recente pubblicato un nuovo singolo che anticipa questo progetto solista dal titolo Am Desiderata, che è tratto da una poesia del 1927 di tale Max Herman, e lui proprio cita il testo di questa bellissima poesia, e quindi volevo condividerla con voi, anche perché sono delle bellissime parole per iniziare la giornata. Sentite un po'. Procedi con calma in mezzo al rumore e alla fretta e ricorda quanta pace può esserci nel silenzio. Esprimi la tua verità con tranquillità e chiarezza e ascolta gli altri, anche gli ottusi, anche gli ignoranti, anch'essi hanno la loro storia. Evita le persone rumorose e aggressive, opprimono lo spirito. Con tutti i suoi inganni, le ingratitudini e i sogni infranti, questo è pur sempre un mondo stupendo. Stai attento. Attento e fai di tutto per essere felice. Ascoltiamo Michael Stipe, Orange Crush, con R.E.M.

Superstar, i Muse con Night Shift Superstar. Siamo ufficialmente entrati, oramai già 2 di settembre, quindi c'è quanto manca Natale, Capodanno. Io stamattina, guarda, ci mancava poco che uscivo col giubbottino di pelle. Appena entro nel mese di settembre, proprio sogno autunno, autunno e inverno. Ho letto una frase bellissima, sentite che bella. Oggi sono poetica, non so come mai. Ciao estate che lentamente scivoli via da settembre. Mi ricordi chi, allontanandosi di schiena, sorride ancora. Guarda Fiore, pelle d'oca questa mattina. Facciamo così, 342-414-1411, se anche voi oggi 2 settembre sensibiloni come la sottoscritta, beh, vogliamo lo sbarabem poetico, dovete dare del vostro meglio, trovate una rima, trovate un indecaba della sillabo adatto per lanciare il programma, perché no? Oltre a questo, domandina: chi ha visto ieri al Parco della Musica, siamo a Segrate, provincia di Milano, il concerto degli Hollywood Vampires? Se non siete stati tra il pubblico, beh, è stato un bellissimo live sui nostri social. Da pochi minuti abbiamo pubblicato la photo gallery con foto splendide di questa grande formazione, Alice Cooper, Johnny Depp, insomma, ce n'è di bella roba da vedere. Continuiamo con la musica, grande classico 1972, loro sono i Derek and the Dominos.

0: Zarek and the Dominos, e non sarà facile, arrivano i vostri così sberebem poetici questa mattina. Tra poco vi buttiamo nell'etere, restiamo insieme. Casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49€. E peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: ma vi piacciono i Greta Van Fleet? Si è sempre creata questa grande polemica, chi ama il rock and roll dei Greta, chi invece sta lì a menarla su, che ricordano troppo i Led Zeppelin negli anni 70. Sono curiosa, voi da che parte state? Ditemi un po'. Devo essere onesta, mi lascio andare all'inizio, poi lo sapete che io ho un amore smisurato per gli dei dell'Olimpo, per i Led Zeppelin. Mi ricordo che al primissimo ascolto effettivamente anch'io ho fatto un po' quella col paraocchia, no, questa roba è troppo Led Zeppelin, e poi ho iniziato ad apprezzarli e soprattutto ho colto sempre di più anche il loro tentativo di allontanarsi e trovare una loro personalità. Poi se l'influenza arriva dai Led Zeppelin, comunque va sempre che bene. Invece torniamo a noi, siamo partiti poetici, sono arrivati un sacco di sberebem appunto pieni di poesia, ne abbiamo scelto uno, sentite gli ascoltatori di Morning Glory.
1: Sberebem, che bel nome, con la musica non si dorme, tra sogni, sorrisi, gusto e allegria, Sberebem è la compagnia. Grazie Teria, ciao.
0: Mi sento male, grazie per i vostri messaggi. Va bene amici, dai, continuiamo, tra poco ci buttiamo in un argomento molto molto molto interessante, libri e canzoni nate da libri e viceversa. Adesso però Corduroy, questo è il suono dei Pearl Jam.

0: sono Achille, bentornata. Tra poco si inizia la scuola per me. Sberebem
1: a tutti i bimbi, le bimbe, ragazzi, ragazze. All'ascolto, io non ho ancora capito una cipa. Quando inizia sta scuola nel 2026? Mi sembra tra il 7 e il 17 settembre. Poi ogni volta dipende anche, no, dalla regione. Ci sono delle partenze diverse. Dato che abbiamo ascoltato i Kasabian con Super Powers, guarda, potessi avere un super potere, io vorrei, tra le tante cose, vorrei tornare bimba e rivivere quella magia del primo giorno di scuola, elementari, medie, ma anche il liceo, vi dirò, quando preparavi lo zaino al mattino, avevi quell'entusiasmo e mettevi dentro il diario nuovo di pacca che avevi scelto in mezzo a mille diari, volevi proprio quello e pensare come sistemarti, vestirti per arrivare in classe dai tuoi compagni, che bello, posso piangere? No, invece adesso mi tocca prepararmi, sistemarmi per venire qui e stare con Ale Fiore, ancora questa settimana. Ale, mi va bene, ma da settimana prossima con Toki, cioè proprio, guarda, proprio dalle stelle alle stalle, si scherza ovviamente. Amici, tanti messaggi questa mattina, grazie di cuore. Non abbiamo detto una cosa fondamentale, oggi torna il free ticket, anzi il free album oggi, perché regaleremo un CD. Tra poco, voi restate attenti, ok? Adesso Red Hot Chili Peppers con Tell Me Baby.

0: I Baby Red Hot Chili Peppers, siete su Virgin Radio. Tra poco vi porterò a fare un bel giretto anche a Woodstock.
1: La mattina, dopo brioche e caffè, niente ti carica come uno sberebè.
2: On Virgin Radio, Morning Glory.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics 1968.

Che Crosstown Traffic e Jimi Hendrix. Guarda, lo ripeto anche questa mattina, ditemi voi quando vi capita di ascoltare Jimi Hendrix alle 9.49 del mattino, se non su Virgin Radio. Tra l'altro, notizia delle ultime settimane, abbastanza incredibile. Voi ditemi com'è possibile che nel 2026, a distanza di davvero tanti anni, è spuntato un nuovo video amatoriale del Festival di Woodstock. Woodstock, agosto 1969. Come sapete, Hendrix ha voluto chiudere quella 3 giorni di festival, tra l'altro suonando il lunedì mattina alle 9 invece che la domenica a mezzanotte. Comunque è stato un concerto chiaramente entrato nella storia. Beh, c'era un ragazzino all'epoca di 22 anni che si era portato dietro una videocamera, aveva con sé anche una chitarra, o comunque nel festival era riuscito a rubare una chitarra, a mettersela tra colla, salì sul palco del Festival di Woodstock, e quindi tutta la crew, tutta la gente sul palco pensò: beh, questo farà parte degli amici di Jimi Hendrix, facciamolo stare sul palco. In realtà non lo conosceva, non sapeva chi fosse personalmente parlando, e lui con la sua videocamerina ha ripreso da una prospettiva incredibile, quindi alle spalle di Jimi Hendrix, questo live di Woodstock. Rimasto inedito fino a poche settimane fa, adesso spunta e in realtà dal 18 di agosto, quindi da un paio di settimane, si può vedere questo video clamoroso in streaming, per esempio su YouTube. Andate a spiare, perché è qualcosa di pazzesco. Io mi stupisco come alcune cose possono rimanere così nel cassettino per tanti anni e poi, come per magia, spuntare fuori. Sono spuntati fuori i Fontaines D.C. con questo nuovo singolo. Arriva il nuovo album, arriveranno anche live in Italia. Li ascoltiamo con Marianne.

Goma Away, Lenny Kravitz. Vi ho parlato di questo video inedito spuntato al Festival di Woodstock, la performance di Jimi Hendrix. Qualcuno dice intelligenza artificiale. No, ragazzi, video vero, originale. Tra l'altro stavo leggendo un po' meglio la storia, incredibile. Questo ragazzino di 22 anni che si portò dietro una videocamera, riuscì a salire sul palco un po' così da si è intrufolato, fa questo video. Quando torna da Woodstock ci ritorna in autostop e chi darà lui il passaggio in realtà sarà un amico della crew di Hendrix. Quindi Hendrix all'epoca vide questo filmato, che è rimasto poi appunto inedito fino a qualche settimana fa. Adesso spunta, andate a vedere Jimi Hendrix Woodstock, scrivete Albert Goodman, che è il nome di questo ragazzino, e vedrete delle immagini molto molto belle. Festival di Woodstock è un qualcosa che è sempre molto così, molto curioso da poter vedere. We Will Talk, arriva Sam Fender.

Sam Fender, we talk, parleremo fino alle ore 11. Sapete cosa? Io voglio lanciare l'appuntamento Free Album. Potete portarvi a casa un nuovo disco, il nuovo disco degli Weezer, che si intitola Weezer, omonimo album, conosciuto anche come Gold Album. In realtà, cosa dovete fare? Dovete muovervi. Ecco il numero 832 43 30. Sono buona, ve lo ripeto, 832 43 30 per portarvi a casa il nuovo disco degli Weezer. Noi restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.

fratelli Gallagher, gli Oasis con Leila. Allora, un po' di cose da raccontarci. Intanto inizia quest'oggi la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione. Ci sarà anche la presentazione del nuovo documentario, ne abbiamo parlato tanto, che racconta appunto la reunion dei Gallagher. Sapete che sono pessima, veramente male informata, ma alla fine sti Gallagher sono o non sono a Venezia? Arrivano o non arrivano? Non credo in realtà. Se abbiamo degli informatori in città, fateci sapere. Qualcuno mi scrive: ma Alteria, ma ste date dei concerti in Italia degli Oasis? Per adesso nulla, però se Liam Gallagher ha detto Spiritual, parlando del laghetto di Segrate, che ne sai, magari verranno a suonare a Segrate. Scherzo, chiaramente sto dicendo una fesseria. Vediamo cosa succederà. Abbiamo lanciato il nostro appuntamento Free Album, tra poco scopriremo insieme chi si porta a casa il nuovissimo album degli Weezer. Noi restiamo insieme fino alle 11, belli comodi, e ci ascoltiamo un super pezzo, sapete di chi? Degli ZZ Top, Give Me All Your Love.

0: Anche loro all'interno di Morning Glory, Shine Down con Young Again. Allora, appuntamento free album. Lanciamo, diamo l'opportunità di portare a casa il nuovo lavoro degli Weezer, il più veloce questa mattina. Buongiorno Davide.
1: Ciao Valteria.
0: Buongiorno, come stai? Mi sembra molto bene.
1: La grande, sono contentissimo.
0: Ma che bella voce pimpante che c'hai, ma sai che bello, mi svolti la giornata. Cioè io ero già felice di mio, adesso ancora di più. Da dove ci ascolti?
1: Da Torino.
0: Cosa combini nella vita? Dimmi un po'.
1: Nella vita faccio il corriere.
0: Ah, quindi sei sempre a zonzo e ascolti Virgin Radio.
1: Ovvio,
0: ottimo,
1: ovviamente.
0: Ottimo. Dai, sono molto contenta che ti porti a casa questo nuovo disco, così
1: anch'io
0: te lo ascolti con calma. E niente, Davide, ci vediamo presto. Ci ascoltiamo, grazie. E ci vediamo presto.
1: Posso fare un salutino veloce?
0: Ma scherzi, vai.
1: Volevo salutare mia moglie che mi sta ascoltando e salutare mio figlio che lo amo immensamente.
0: Ah, duci. Allora li abbraccio anch'io. Davide, grazie di cuore.
1: Grazie, Antonella, grazie.
0: Ciao. Noi continuiamo, Go Your Own Way, loro sono i Fleetwood Mac.

0: Conway, Fleetwood Mac e comunque gli ascoltatori più belli ce li abbiamo qui a Morning Glory. Abbiamo vissuto insieme il momento Free Album e con Davide che ci segue da Torino si è portato a casa nuovo lavoro degli Weezer. Arrivano tanti messaggi, restiamo insieme fino alle ore 11. Attenzione perché tra poco avrò tanto tanto bisogno del vostro aiuto.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Like Ever Am, I Cure. Quante volte è capitato che Robert Smith abbia preso ispirazione da un libro per scrivere delle canzoni? Tante volte. Robert Smith è un grande lettore, voglio entrare nel magico mondo dei libri, saprete quanto mi piace. Poi in estate è il periodo in cui si riesce magari a leggere un pochino di più. Io finalmente ho raggiunto l'obiettivo che cercavo di portare a termine da anni, ho letto Una vita come tante di Yana Gyara, che è questo malloppone di 1090 pagine, alla fine l'ho letto e mi è piaciuto parecchio. Nei miei buoni propositi però c'è da leggere un romanzo molto particolare che tanto c'entra con la storia del rock, che si intitola Il profumo di Patrick Susskind, e mi dà occasione di parlare con voi di una cosa, cioè di tutti quei libri che hanno ispirato delle canzoni o degli artisti. Esempi facili: Il maestro e Margherita di Bulgakov, che venne regalato a Mick Jagger, e Mick Jagger con gli Stones, ispirato da questo romanzo, scrisse Sympathy for the Devil. 1984, romanzo di Orwell, ha portato a 1984, canzone di David Bowie. Ma Il profumo di Susskind, questo è il nome dell'autore, è un romanzo che Kurt Cobain e dei Nirvana, per sua dichiarazione, portava sempre con sé nella taschina del pantalone. Lui aveva raccontato all'epoca di aver letto questo romanzo più volte. Ogni volta che avevo occasione lo rileggeva da capo. La storia è assurda, non riesco a spoilerare la trama, però diciamo un tizio che nasce senza olfatto, cioè con un fortissimo olfatto, ma lui non emana profumo e alla fine diventa un serial killer. Non voglio dire di più, è un romanzo senza senso. Però insomma, provate ad aiutarmi, ditemi se vi viene in mente qualche canzone, qualche album, qualche artista che si è ispirato a un romanzo. Se sì, mi dovete raccontare quale. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Ascoltiamo Alanis Morissette.

0: ciò che davvero non posso sopportare sono quelle persone, solitamente di buona famiglia, che vanno in giro con i jeans strappati, sniffano mezzo chilo di cocaina condita da un paio di pasticche e poi giocano a fare i poveri disadattati.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Artisti, band, canzoni, abbiamo citato Il Profumo dei Suskind. È arrivato un messaggio di un amico, lo ascoltiamo al volo, sentiamo che ci dice, che ci dice.
1: Ci hanno fatto anche un film sul Profumo con Dustin Hoffman, bellissimo.
0: Non l'ho visto, devo recuperarlo. Comunque, Kurt Cobain, grazie a questo romanzo che era il suo preferito, ha scritto Scentless Apprentice, che si trova all'interno di In Utero, e se prendete il libretto dell'album In Utero di Nirvana trovate tra i ringraziamenti proprio il nome dello scrittore, dell'autore di questo romanzo, Patrick Suskind, quindi insomma fonte di ispirazione. Chiusa la parentesi, potremmo andare avanti dei giorni, ma mi fermo qui. Adesso My Chemical Romance, questa è Teenagers.

0: Allora, momento quizzettone, giriamo la storia. Ditemi qual è il nome di quel romanzo di uno scrittore giapponese, romanzo ispirato da una canzone dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica!
14: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
15: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
16: Virgin Classics 1978.

0: È il nostro appuntamento Virgin Classic 1978, Salt and Swing, Dire Straits. Quanti messaggi! Ho lanciato un quizzettone non facilissimo, però in tanti avete risposto. Cioè, ditemi il titolo di quel romanzo di uno scrittore giapponese che prende ispirazione da una canzone splendida dei Beatles. Sentiamo un po', sentiamo.
1: Norwegian Wood di Murakami. Conosco Murakami grazie a te, che ne hai parlato qualche anno fa in radio. Ho letto quasi tutti i libri. Ciao!
0: Lo amo Murakami, anch'io ho letto tutti i libri, tra i miei scrittori preferiti. Bene, dai, grazie al solito per la vostra partecipazione. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Novità musicale per gli Echo and the Bunnymen. Questa è Brussels is Haunted.

0: Losers is Hunted, Echo and the Bunnymen a chiudere Morning Glory, ma arriva Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di Born in the USA, uno di quei dischi che vivono la vita propria e tu non puoi farci niente. È esattamente come lo ha definito lui stesso: 30 milioni di copie, numero 1 in America, 7 singoli nella top 10, tra cui un pezzo travolgente che parla dei ricordi del passato e si intitola Glory Days. Due anni di registrazioni, prove, modifiche, un lavoro maniacale per fare in modo che ogni parola, ogni strofa e ogni elemento musicale sia il migliore possibile. Springsteen entra in studio a New York con la E Street Band e mette tutto nelle canzoni di Born in the USA, perché come ha scritto nella sua biografia, la mia voce fa il suo dovere, ma è una voce operaia, da sola non basta. Per comunicare davvero ho bisogno di tutte le mie capacità, io sono la somma delle mie parti. I Rock di Springsteen è un racconto individuale che diventa universale, parla di amore, del lavoro, del culto della rock band, dell'amicizia.

Glory Days, la celebrazione della sua storia di ragazzo qualunque del New Jersey, che ha usato il rock per cambiare la propria vita, ha avuto il successo ma non dimentica il passato. Nel 1984 Bruce ha solo 35 anni, ma dice una frase bellissima: quando sarò vecchio spero di non essere uno di quelli che sta lì a ripensare al passato, ma probabilmente lo sarò, perché il tempo scorre via e ti lascia solo noiose storie dei tuoi giorni di gloria. In Glory Days ricordo una compagna di scuola che faceva girare la testa a tutti, poi un amico bravissimo a giocare a baseball. Tirava così forte che ti faceva sembrare uno scemo. È una storia vera, si chiama John DePugh e non ha più visto Bruce, anche perché, come ha raccontato, Bruce ha perso interesse subito per il baseball. Non sapeva neanche di essere lui, fino a quando un amico è corso a casa sua con una copia di Born in the USA e gli ha detto: ascolta Glory Days, è Bruce e parla di te. Si sono incontrati nel 2005 in New Jersey, ci siamo abbracciati, ha detto Joe, gli ho detto ti voglio bene, sono fiero di te. Grande storia, questa è Glory Days, Bruce Springsteen.

0: Story Days, è lui che ha preso posto all'interno di Long Plain Stories, bei racconti con la voce di Paola Mogeri. Abbiamo finito due ore volate dalle 9 alle 11, guarda, Glory Days, Morning Glory, come mi faceva notare Ale Fiore, quanta glory. Questa mattina ci siamo divertiti parecchio, abbiamo raccontato molte molte cose. Io ringrazio voi come sempre perché ci siete, perché interagite, perché insomma ci fate sentire il vostro affetto. Ringrazio Ale Fiore in regia, ringrazio Michele Primi, vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina puntuali, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Personal Julia.
1: Julia.
2: Con Giulia Salvi.
9: Ebbene sì, amici miei, un'altra nuova puntata di Personal Giulia, 11 spaccate, puntata di metà settimana, mercoledì 2 settembre, Giulia Salvi con voi su Virgin Radio fino alle ore 14, coadiuvata dal mio indispensabile Darren Bassi in regia e da Riccardo Buccero per la parte autorale. Poi ci siete voi che scrivete al 342-4141-411 e che ci seguite anche accendendo la televisione al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, dove trovate Virgin Radio TV. Sono tanti gli argomenti da trattare nel corso delle prossime tre ore, allora partiamo alla grande. AC/DC, Anything Goes.

Anything Goes, AC/DC 2009, partita così questa puntata di Personal Giulia in America in una delle date del grande tour degli AC/DC il prossimo 8 di ottobre. Come special guest ci saranno niente meno che i Foo Fighters, pronti a sostituire i Pretty Reckless di Taylor Momsen. Tra poco su Virgin Radio capiamo come parla oggi la generazione Z, che non è nemmeno quella più giovane, perché ci sono gli Alpha, ci sono addirittura quelli ancora più piccoli, però ci sono dei termini che ormai fanno parte dello slang italiano che vediamo ovunque, e quindi soprattutto per noi genitori che cerchiamo di interpretare il linguaggio dei nostri figli è importante capire cosa significano, anche se so che molti miei coetanei millennials sono assolutamente sul pezzo. Prima ci sono i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

White Wedding, Billy Idol, 1982. Beh, si parlava in un certo modo in inglese all'epoca, ora chiaramente ci sono dei termini che fanno parte dello slang inglese, dello slang americano, e ormai anche la nostra lingua, l'italiano, ha il proprio slang parlato soprattutto dai ragazzi più giovani, non soltanto dalla generazione Z ma anche dalla generazione Alpha. Ma i Gen Z sono la prima generazione di nativi digitali cresciuti con i social network e quindi hanno un modo tutto loro di comunicare, che poi però dal loro punto di vista diventa normale, quindi non è che ci si debba sempre ogni volta scandalizzare, anzi secondo me ha molto più senso cercare di capire, anche per non restare esclusi dalle comunicazioni che ascoltiamo magari tra i nostri figli e i loro amici. Si arricchisce sempre di più la lista dei nuovi termini intraducibili alle orecchie di chi è nato parecchi anni fa, ma che hanno dei significati ben precisi. Ci sono tanti termini, appunto, come ad esempio blastare, dall'inglese to blast, distruggere. Infatti spesso questi neologismi, questi termini, arrivano dall'inglese e poi vengono tradotti anche soltanto in parte. Blastare, dall'inglese dicevamo to blast, distruggere nello slang si usa per indicare una vittoria schiacciante. Blessare, to bless, benedire, dare il proprio ok. Droppare, dall'inglese to drop, lasciar cadere, far cadere. Questo termine è usato dai cantanti americani quando rilasciano un nuovo singolo. Chillare, dall'inglese to chill, mi sto rilassando, sto chillando. Cursare, dal verbo to curse, viene usato quando c'è stato un avvenimento negativo, tipo questa cosa mi ha cursato, ma anche per indicare oggetti che portano sfortuna. Cringeare, ormai lo sapete, to cringe, cioè questa cosa mi mette addosso dell'imbarazzo. Shippare, dall'inglese to ship, sostenere, si usa per sostenere una relazione tra due persone. Chiudo con snitchare, dall'inglese to snitch, fare la spia, mantenere il significato nello slang. L'ultimo proprio, se vogliamo, ecco, questo io lo sento molto molto spesso nei ragazzini che vanno alle medie, fare aura, aumentare il proprio fascino, il carisma o il rispetto che si trasmette agli altri. 342-4141-411, se vi vengono in mente altri esempi del genere sullo slang che ormai utilizziamo anche in lingua italiana. Smashing Pumpkins, questa è Sear.

0: Gli Smashing Pumpkins con Sir, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper La Grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: E super appetitose, Antonella!
19: Da MD fino al 6 settembre, con la promo Maxi Risparmio, ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 €. E 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 €. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia!
20: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 €. Troni, non ci sono paragoni!

Promises, loro sono i Cranberries da Bury the Hatchet del 1999. Da un classico ormai di Virgin Radio ad una novità Personal Julia. Abbiamo accennato qualcosa ieri riguardo al nuovo album dei Royal Blood. Ritorno alle origini per il duo britannico formato da Mike Eyre e Ben Thatcher, quei due matti di Brighton che hanno annunciato il quinto album Dead Company, che esce il prossimo 13 di novembre. L'ultimo album era del 2023, Back to the Water Below. Il primo singolo, Ten Over 10, pare proprio confermare il ritorno ai primi sound dell'esordio, insomma, quindi intorno al 2014. Il cambio di rotta che Dead Company promette rispetto alle sperimentazioni più melodiche o elettroniche degli ultimi anni è stato chiaramente dichiarato dalla band. Mike Kerr e Ben Thatcher sono entrati in studio nel 2025, all'inizio dello scorso anno, con una precisa ambizione: ridurre tutto all'essenziale e vedere cosa avrebbero tirato fuori da 12 note e soltanto due musicisti in studio. La nascita di questo disco è avvenuto dopo la prima vera interruzione volontaria della band. Dopo l'ultima data del tour del 2024, i due sono tornati alla propria vita e poi, appunto, lo scorso anno hanno ripreso dal capanno nel giardino di Ben Thatcher, quindi da un vero e proprio capanno mega spartano. Il risultato è anche questo primo singolo che ci ascoltiamo da Dead Company. Loro sono i Royal Blood, 10 over 10.

Ma sì, dai, la fanno Starlight. Loro sono i Muse nel tour invernale che partirà nel mese di novembre, che toccherà anche il nostro paese in una location molto recente perché è inaugurato quest'anno. Sto parlando dell'Unipol Dome a Milano, 20 e 21 di novembre, quindi una location altamente futuristica per quello che si presenta, che è stato presentato come il tour più tecnologico e fantascientifico so far, fino ad oggi, dei Muse, che insomma in fatto di tecnologie dal vivo sono sempre stati molto avanti, quindi ci hanno promesso davvero tante cose, dicono giochi di luce mai visti prima, sono davvero molto curiosa. Noel Gallagher, Say Flying Birds su Virgin Radio, The Dying of the Light.

0: The Dying of the Light, Noel Gallagher's High Flying Birds, a personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Virgin Classics
19: 1973.

Keep Yourself Alive, loro sono i Queen, 1973, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici miei, restiamo insieme fino alle 14, Giulia Salvi con voi per parlarvi anche di musica nuova, degli editors che pubblicheranno il 30 di ottobre Surface Echo and Sound, il loro 8° album di studio, un ritorno alle origini, non proprio, più che altro la sperimentazione di nuovi strumenti musicali, anche il mandolino che si sente anche all'interno del singolo che ci stiamo per ascoltare. La data italiana, visto che l'Italia è stata esclusa, ahimè, dal tour estivo ancora in atto, è quella del prossimo 3 di febbraio a Milano all'Alcatraz, e riguardo la band di Tom Smith ci saranno anche delle belle novità che riguardano tutto il popolo di Virgin Radio. The Rush, A Personal Julia, gli Editors.

Enter Sandman, loro sono i Metallica, 1991, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, già sul finire della nostra prima ora insieme, e sono sul nostro sito virginradio.it, molto generoso. Allora, innanzitutto avete l'opportunità di portarvi a casa nella sezione dei contest il nuovo album dei Weezer, si chiama semplicemente Weezer, ve ne ho regalato una copia anch'io a Personal Giulia nella puntata di lunedì, si replica nella puntata di venerdì, ma qui sul nostro sito potreste portarvi a casa il Gold Album nella versione in vinile. Stessa cosa per gli Interpol, appena pubblicato This Mirror Weighs a Ton, c'è anche l'intervista sul nostro sito fatta dal nostro Francesco Allegretti al magico Paul Banks, anche qui l'opportunità di vincere l'album in versione vinile, questo non ce l'ho nemmeno io ancora. White Lies, Juice. There's no God.

0: I White Lies con la loro Juice chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Caos in Germania dopo un'esplosione alla stazione centrale di Augusta con due feriti. Altra sospetta bomba rinvenuta questa mattina in un cestino. Treni fermi e un ordigno è stato trovato anche a Colonia. Artificieri sul posto e indagini in corso. Allarme di italiani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. Berlino accusa Mosca, a Lipsia attacco di guerra ibrida. I prezzi alla produzione dell'industria volano a luglio, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era a più 5,8% a giugno, lo comunica l'Istat. Le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi delle tariffe della componente energetica sul mercato interno. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1% che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Calcio Torino e Parma eliminate dalla Coppa Italia rispettivamente dal Monza e dalla Cremonese. Agli ottavi le due squadre ora incroceranno Milan e Como. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Style Rock.

Swallow the Hole, loro sono i Pearl Jam 2014 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di terapia e parliamo di quanto l'apertura verso i problemi di salute mentale e alla loro risoluzione sia stata importante nel corso degli ultimi anni nel mondo della musica, perché i musicisti, gli artisti in generale sono seguiti da milioni e milioni di fan sparsi in tutto il mondo, e sentir parlare di problemi che affliggono l'esistenza di tante persone sulla terra è certamente un aiuto, perché qualcuno può sentirsi davvero ispirato a intraprendere dei percorsi. È il caso di Jay Weinberg degli Slipknot. Ha parlato del suo percorso intrapreso per affrontare le difficoltà emotive seguite al suo licenziamento dagli Slipknot nel 2023. Si è raccontato in un'intervista con Bryce Maupolsky di Heart Support. È un'organizzazione no profit che offre gratuitamente attraverso la musica supporto legato alla salute mentale alle persone che lavorano proprio nell'industria musicale. Un musicista ha spiegato di aver sentito la necessità di acquisire strumenti ed esperienze che gli permettessero nella vita in generale di riuscire a superare i momenti di difficoltà. A indirizzarlo verso un nuovo professionista è stato un suo caro amico, che è anche colui che ha celebrato il suo matrimonio. Secondo Jay, quell'incontro ha rappresentato finalmente l'apertura di una porta che fino a quel momento aveva cercato invano di attraversare dopo aver provato tante chiavi senza riuscirci. E questo è un bellissimo messaggio. Tra l'altro dice: io non è che adesso sia guarito, sto decisamente meglio, però non è un percorso che ha una conclusione. Ci saranno dei periodi in cui sinceramente mi sentirò meglio e dunque deciderò di non rivolgermi più a questo professionista, ma so già che prima o poi, anche per rimanere stabile nella mia condizione, tornerò a confidarmi e a superare i timori e le questioni della vita quotidiana. Quindi insomma è importante ancora una volta andare a capire quanto sia fondamentale che persone esposte al mondo, come ad esempio dei musicisti famosi, parlino apertamente di tematiche così fondamentali. Street of Dreams, loro sono gli U2.

Gold Dream, Simple Minds, 1982, a Personal Giulia. Tra poco parliamo di musei strani, perché un tizio ha creato una mappa di tutti i musei più assurdi e di nicchia del mondo, e ce ne sono effettivamente di musei particolari in giro per il globo. Sono certa che qualcuno tra di voi potrebbe averne visitato qualcuno, magari anche durante le ultime vacanze. E allora intanto fatemelo sapere al 342-4141-411, il museo più strano che abbiate mai visitato. Ne parliamo dopo Lenny Kravitz, e questa è Human.

0: altro dei nostri grandi rock ambassador è Lenny Kravitz con Human, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, brava anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
15: Elegance is a journey. Air France.
14: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Give away i Red Hot Chili Peppers 1991, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. James Lees, fisico, divulgatore scientifico e consulente museale, conosciuto online come James Visits Museums, ha creato una mappa mondiale che cataloga i musei più strani e bizzarri del mondo. Quello che era partito come un piccolo progetto personale è diventato virale e ora l'elenco vanta quasi 1500 musei. Ma oltre ai singoli musei, la mappa raggruppa anche intere categorie che si ripetono in più paesi, come i musei dei gabinetti e i musei dedicati ai cani, pensati per chi vuole scoprire l'attrazione più bizzarra vicino a casa o organizzare una tappa insolita durante un viaggio. Sulla mappa c'è di tutto: musei del sale, delle patate, di Bigfoot, della cannabis, degli animali domestici, persino il museo delle sbronze e delle relazioni finite male. Per evitare che la mappa si riempisca

Preferisco le idee agli ideali. John Lennon. Virgin Radio. Style Rock. No.

Going Under, loro sono gli Evanescence, pezzo delle 2003 a Personal Giulia. Stiamo parlando di musei bizzarri, tanti li avete visitati anche voi, ce ne sono più di 1500 sparsi per il mondo. Parliamo di musei veramente particolari, di nicchia, quindi bisogna togliere le categorie diciamo più normali, più generali, e la lista l'ha stilata un ragazzo che è famosissimo online proprio per questa sua ossessione per i musei molto molto strani. Marco da Torino mi cita il Museo del Merluzzo a Drobak in Norvegia, da Fabiola ci arriva il Museo dell'Uovo Pinto di Civitella del Lago, e poi Gian da Cesena, non so se è sufficientemente strano, ma Split in Croazia c'è il Museo delle Rane, Froggyland. Ecco, l'amico che ha stilato la lista dei musei più bizzarri al mondo lo riterrebbe anche troppo normale. Mi citano anche il Museo del Bidet a Vercelli, del quale non avevo assolutamente la minima idea. Sam Fender, A Personal Giulia, All Right.

0: Alright, lui è Sam Fender, tra poco a Personal Julia, un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
18: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
19: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
21: Virgin Classics 1968.

Jumpin' Jack Flash, i Rolling Stones negli anni 60, 1968, la leggenda degli Stones che di recente hanno pubblicato anche l'ultimo album Foreign Tongues, e ci si interroga sul futuro dal vivo degli Stones, ma anche sul futuro dal vivo degli ZZ Top, perché dopo la morte di Frank Beard, il chitarrista Billy Gibbons è rimasto l'unico membro del trio. Tra poco ne parliamo all'interno di Personal Julia, prima però c'è la band di Connor Mason, in Nothing But Thieves, pronti a pubblicare il nuovo album Stray Dogs, Cani Randaggi, il prossimo 25 di settembre, e poi partirà anche Stray Dogs World Tour, il tour mondiale che porterà la band di Connor nel nostro paese. La data è unica, è marcata Virgin Radio, ed è quella del 24 gennaio, Unipol Forum di Milano. Evolution, loro sono in Nothing But Thieves.

0: Since I Don't Have You, loro sono i Guns N' Roses, 1993, si chiude la seconda ora di Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
3: Style Rock.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
3: Style Rock.

Over the Love, gli Skunk Nancy. 2010 si apre così la terza e ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tenetela sempre accesa al canale 717 di Sky 68 di TV Sat. Parliamo di una band leggendaria, gli ZZ Top. Il chitarrista Billy Gibbons in un'intervista ha parlato della sua decisione di continuare con la band anche dopo la scomparsa del batterista Frank Beard avvenuta lo scorso 17 di agosto. Il musicista 76 anni ha spiegato perché crede che l'attuale formazione della band porti ancora il nome degli ZZ Top giustamente, nonostante lui ora sia l'unico membro rimasto del trio. Dice: ci troviamo in un momento cruciale, la band si sta godendo questa sua natura ibrida, l'eredità del gruppo si è consolidata in un passato non troppo lontano, dico volutamente consolidata nel senso che non può essere spezzata, potreste colpirla con una mazza e l'eredità degli ZZ Top rimarrebbe intatta, non potrei essere più felice di così dopo 50 anni di carriera, continua. Negli ultimi giorni ho ricevuto tante chiamate e messaggi da amici che mi hanno rassicurato, anche uno da Keith Richards dei Rolling Stones. Non ha detto che lo spettacolo deve continuare, ha solo detto: ne ho sentito parlare, l'ho già fatto, tutto qui significa molto per me, tutto questo mi ha fatto riflettere sul fatto che davvero andare avanti per noi è la cosa giusta. Paul McCartney, un'altra leggenda della musica, anzi la leggenda, questa è Come Inside.

Love in an Elevator, classico degli Aerosmith del 1989. Anche gli Aerosmith si stanno interrogando sul loro futuro, perché i problemi e le corde vocali di Steven Tyler, che avevano messo un punto alla loro attività live, sembrano quasi risolti. Però Joe Perry, il chitarrista del gruppo, dice: sì, ok, Steven sta decisamente meglio, sporadicamente in alcune occasioni molto importanti canta, e canta alla grande. Da qui a intraprendere un nuovo tour ce ne passa. Non c'è niente da fare, amici miei. Prima parlavamo del futuro degli ZZ Top. Billy Gibbons dice: andiamo avanti, non importa, però ci troviamo in un momento cruciale del mondo della musica, saremmo sciocchi a negarlo. Ci sono gli artisti più grandi del panorama del rock che hanno un'età che non è solo un numero, alle volte si fa anche sentire, quindi incombono anche problemi di salute, o magari gruppi stanno davvero benissimo dal punto di vista discografico, pensiamo proprio ai Rolling Stones, ma per andare in giro per il mondo con dei tour imponenti e pesanti che durano circa un paio d'anni, insomma, la salute lì non è abbastanza. Ci troviamo ad un punto in cui dobbiamo anche iniziare ad immaginare un nuovo scenario musicale, perché è indubbio che da qui ai prossimi 5 anni tante cose cambieranno, ed è normale che anche il popolo del rock se ne debba purtroppo fare un po' una ragione. Ci sarà anche un cambio generazionale, e quindi dobbiamo metterci in testa, soprattutto parlo ai duri e puri, che certe leggende ad un certo punto le dovremo ascoltare purtroppo solo su disco. Bon Jovi, questa è Limitless.

0: Limitless, loro sono i Bon Jovi a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper La Grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, da stasera, prima serata, Canale 5.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

Gli Stone Temple Pilots con Plush 1992. Andiamo a Londra, il leggendario 100 Club di Londra ospiterà due concerti per il 50° anniversario del punk. La cosa interessante è che il biglietto per questi avvenimenti costerà £1.50, prezzo simbolico di una sterlina e mezzo, circa 2,70 euro, come nel 1976. Ci saranno band storiche e nuovi emergenti, comunque relativamente minori, ma è bello il concetto. I due show originali, 20 e 21 settembre del 76, videro sul palco Sex Pistols, Clash, Siouxsie and the Banshees, i Damned, Buzzcocks, Subway Sect, i Vibrators e tantissimi altri. Tra il pubblico c'era gente come Paul Weller, Shane McGowan dei Pogues, Vivian Westwood, e l'evento divenne rapidamente uno dei concerti punk più celebri di sempre. Perché una sterlina e mezzo? Perché il prezzo dei biglietti riproduce proprio quello del 1976 per mantenere vivo lo spirito della scena punk e del do it yourself. Foo Fighters su Virgin Radio Window.

Radio Nowhere, lui è il boss, Bruce Springsteen 2007, a Personal Giulia, ultima mezz'ora da passare insieme di concerti, quanti ne abbiamo visti nell'estate che è ancora qui, non è finita l'estate, però diciamo che il grosso dei concerti li abbiamo ormai passati, ci stiamo preparando alla stagione autunnale. Tanti di voi sono stati anche in giro per il mondo, hanno assistito a tanti bei festival anche all'estero e loro si sono esibiti in Francia a Rock in Seine lo scorso weekend. Sto parlando dei Biffy Clyro. Questo è un pezzo di già 10 anni fa, 2016, per Howl.

0: Clairo con How, la Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli Who.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Virgin Classics 1978.

You, loro sono gli Who, 1978, Personal Julia. Parlavamo ieri di loro e poco fa parlavamo del panorama musicale rock internazionale che cambierà per forza di cose da qui ai prossimi 10 anni, perché le leggende del rock si aggirano intorno agli 80 anni. Lunga vita agli dei del rock, però poi andare in tour diventa molto molto molto complesso. Gli Who hanno detto addio alle scene qualche mese fa e ora invece retromarcia, anzi hanno addirittura riassoldato l'ex batterista Zakk Starr, il figlio di Ringo Starr dei Beatles, dopo averlo licenziato malamente nel mese di aprile. Insomma, non ci si capisce più nulla. Chiaramente dovranno arrivare degli aggiornamenti da casa Who. Ci sono i Muse su Virgin Radio, questa è Night Shift Superstar.

0: Nightshift, Superstar, loro sono i Muse, a Personal Giulia. Su Virgin Radio è arrivata anche lei, Paola Maugeri, con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Talking Heads, del brano con cui portano al successo il crossover di generi che hanno creato. È la loro prima hit, esce nel luglio del 1983 e si intitola Burning Down the House. David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth e Jerry Harrison, una band di studenti universitari della School of Design di Rhode Island, arriva a New York. Suona nei locali della scena punk, ma intanto mischia i generi, sperimenta con strumenti analogici e digitali, non segue nessuna regola e influenza tutta la musica dei decenni successivi. Psycho Killer. Questo è il percorso dei Talking Heads, dal primo album omonimo del 1977 al quarto disco Remaining Light del 1980. Il passo successivo è Speaking in Tongues, che li porta in classifica. Esce il primo giugno 1983, arriva al numero 15 in America, ma anche al numero 6 della classifica Dance, e con 9 canzoni diventa un simbolo del suono contaminato di New York. Nel suo bellissimo libro Come funziona la musica, David Byrne ha scritto una frase stupenda sulla sua idea di arte. La musica è intangibile, si può vedere solo nel momento in cui la ascolti, però anche così può cambiare il nostro modo di vedere le cose e il nostro posto nel mondo. Siamo andati a vedere un concerto dei Parliament al Madison Square Garden in tutta la loro gloria, ha raccontato Tina Weymouth un giorno parlando del collettivo funk psichedelico creato da George Clinton negli anni 60. Abbiamo iniziato a fare una jam e il loro canto funk è diventata una nostra canzone. Con i Talking Heads i confini tra i generi non esistono più e il centro di tutto è il ritmo. David Byrne ha raccontato di aver provato tante frasi per il ritornello di questo pezzo, da What Are We Gonna Do a Have Another Body, e alla fine sceglie una frase che entra nella storia della musica, Burning Down the House.

0: Burning Down the House, questa è l'originale, quella dei Talking Heads dell'83, ce ne ha parlato Paola Maugeri con una pillola di Long Plane Stories che torna su Virgin Radio con un nuovo appuntamento alle 17.50. Tutte le altre pillole, anche questa, le trovate su virginradio.it oppure con la nostra app che potete anche scaricare su tutti i vostri device, eppure gratuita. E allora grazie a Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale, grazie anche dalla vostra Giulia Salvi a tutti voi amici miei. Ci risentiamo domani con Personal Giulia, adesso c'è Ringo con Revolver.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.
12: State facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
13: State infrangendo la legge.
12: State rompendo le regole, sì.
13: Lasciatevi andare alla brezza del mare.
2: Ringo
14: è tornato.
12: Per voi.

Eccoci qua, branco di Revolver Renner, setati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, in regia c'è lui, Mattia Rossi o Sarragino. Beh, sta portando fortuna, il sole c'è, anche c'è anche il caldo, devo dire. Ormai ho perso il conto delle ondate di caldo che arrivano in Italia, però io sono per il caldo, almeno si può girare in moto, non mi viene mal di testa, l'ha capito? Ci sono i problemi, lo sai che mi piace andare in moto. Va bene, allora parliamo un po' di quello che succederà oggi. Guardavo le notizie, le news arrivate dal settimo piano, parlano chiaro, andiamo in Cina. Il cielo è diventato rosso all'improvviso, diremo il perché. Parleremo di Formula 1, perché insomma Milano è carica, Monza è carica, è arrivato tutto quello che è il carrozzone della Formula 1, e parleremo di Lewis Hamilton che si è comprato un'altra Ferrari e lui c'ha il budget, capisci Mattia? Poi vi ricordo di andare sul nostro sito virgeradio.it, sui nostri canali social ci sono le immagini e i video del grande concerto di ieri sera degli Olivo Vampires, Alex Cooper, Joe Perry, Johnny Depp a Milano. Stasera sono in provincia di Padova, parleremo di questo. Parleremo di sport col Bonzo, parleremo di Coppa Italia, calcio, di volley femminile. Stasera l'Italia gioca a Brno nel volley. E poi finalmente la macchina del tempo, che è quella che scandisce momenti particolari, più caldi del rock and roll. E vi dico già dei nomi che avremo nella macchina del tempo. Avremo a che fare con i Toto, con Keanu Reeves, con i Genesis, Phil Collins, Dead Kennedys, Ozzy Osbourne, Stone Roses, Suede. Per esempio oggi, parlando poi dei grandi nomi, 2 settembre 91 usciva l'album di Team Machine 2, un progetto meraviglioso. Team Machine era il secondo ultimo disco di Team Machine, un progetto capitanato da David Bowie.

0: fantastico che era Tin Machine con David Bowie. Qui siamo nel primo lavoro, due album per loro. Questo è Tin Machine, l'album del 1989 con And The God. Abbiamo aperto Revolver, siete con Ringo, la diretta di Virgin Radio, tranquilli, c'è un sacco di energia che esce dalla vostra radio, è tutto normale, voi dovete soltanto alzare il volume e godere, vero Bonzo?
1: Confermo, verissimo, a tutto volume.
0: Siamo partiti molto veloci anche perché c'è la Formula 1 qui a Milano, a Monza.
1: Stanno arrivando, la città si sta riempiendo di tifosi della Formula 1 da tutto il mondo.
0: Ho visto la gente che postava anche i tir della Formula 1 che arrivavano, ormai con i social si vede tutto. Dicevo, Lewis Hamilton si è preso un'altra Ferrari dei suoi sogni che era abbandonata in un garage da 30 anni, una F40 del 91.
1: Sì.
0: Coperta di polvere da 30 anni, io sti colpi di culo non ne becco mai nei garage.
1: Lui gli è andato una dritta, lui è arrivato lì e l'ha vista abbandonata.
0: Ha messo il cash in contante, quello gliel'ha data, no?
1: Esatto, e poi devo dire lui un po'.
0: Sa che motore ha l'F40?
1: No,
0: un V8 biturbo, il mitico V8.
1: Beh, ma è quello che era velocissimo, quello che aveva fatto storia, che andava
0: Bonzo, non è che una Ferrari F40 può montare motore dell'ape, adesso voglio dire, scusi, capisce lei.
1: No, certo.
0: Faceva solo 3,24 all'ora nel 91, ma voglio dire, vabbè,
1: tantissimo.
0: Speriamo che lui vada forte anche in pista. No, parlando di piloti di Formula 1, già che siamo nel motorsport, a Laguna Seca hanno intitolato il cavatappi a Zanardi, vorrei un applauso alla memoria di Zanardi.
1: Perché? Ricordiamo, lui l'8 settembre del 96 a Laguna Seca fece un super sorpasso chiamato la mossa, praticamente. La mossa.
0: Io l'ho fatto in moto quel cavatappi, le assicuro che è molto più da vedere. Visto da fuori fa più paura, quando sei dentro devi capire come muovere il corpo in quella S che va in discesa meravigliosa. Vabbè, caro signor Bonzo, lei però non si muove, diciamo lei per gli sport un po' più statici, no?
1: Esatto, più televisivi. La Formula 1 e l'Indy in TV sono cintura nera.
0: Lei cintura nera. Allora, mentre pensiamo che alla Coppa Italia, le devo chiedere, ma le piaceva il grande Johnny Marr?
1: Tantissimo.

0: Brividi per Ozzy Osbourne, l'album del 95, un album meraviglioso. Questo era il secondo singolo di quell'album, See You on the Other Side. Una line-up pazzesca. Con Ozzy c'erano Zakk Wylde per forza alla chitarra, Jesus Butler al basso, Dean Castronovo alla batteria e naturalmente Rick Wakeman alle tastiere, grande tastierista, famiglia di tastieristi Wakeman eccezionale. Bonzo!
1: Sì, che meraviglia!
0: Emozionato a rivedere Ozzy che dice See You on the Other Side. Si stava rivolgendo a lei specialmente, caro.
1: Arriverà il giorno.
0: No, non parliamo di queste cose. Non parliamo di queste cose. Che poi ci abbiamo un napoletano in regia, quello che comincia a toccare tutto. Gobbi, gobbetti. Chi è?
2: Bonzo, ma di un po' quanti cavatappi hai usato? Arpa, dio un po'.
0: Ma non quei cavatappi, parlavo dei cavatappi di Laguna Seca. Capiscono sempre male. Torniamo allo sport. Ieri sera Coppa Italia, grande esclusiva dei nostri canali Mediaset,
1: sì,
0: ricordiamolo.
1: Esatto.
0: Si sono giocati due match. Allora, Cremonese che ha fatto fuori Parma
1: in
0: e Monza che
1: ha
0: fatto fuori il suo Toro.
1: 1-0 e Ringo, io l'ho detto, quest'anno il Toro rischia. Vabbè, io avrei la soluzione, ma aspetto qualche settimana.
0: Ecco, però devo dire che ho visto in tutta la partita, c'era un rigore al 96esimo, per me era un rigore madornale, non so perché non l'ha dato, anzi l'ha tolto.
1: Il VAR l'ha tolto.
0: No, l'arbitro l'ha dato, io non ci capisco nulla, il VAR passano gli anni e più ci capisco di meno. Io un anno hanno una tipologia di comportamento, un altro anno ne hanno un'altra, ma si decideranno loro.
1: Sì, mette uno stato d'ansia questa cosa, uno è convinto che ti abbiano dato il rigore, sei lì che esulti, contento.
0: No, ma poi non esultano neanche per i gol, aspettano sempre. Che
1: devono dare l'ok.
0: Toglie molta naturalezza allo sport questa, o no?
1: Sì, assolutamente d'accordo.
0: Bene, ma non c'è solo il calcio. Stasera le girls giocano a Brno in Cechia, gli europei contro la Svezia, giusto?
1: Alle 19, una partita alla, cioè, dove siamo strafavoriti. Ma
0: non dica così, Bonzo!
1: Da prendere con le molle, perché la Svezia, bella che è fortissima.
3: Bonzo! Ti prego, basta con queste tirate micidiali.
0: Ma vedi, sì, la gente si lamenta. E poi c'è il tennis a New York, dove Sonego ha sfiorato l'impresa con Zverev.
1: Esatto, ha perso al quinto set, mannaggia, era alla sua portata. Vabbè, ma è stato
0: non
1: bravissimo.
0: È che si può vincere sempre, Bonzo, eh?
1: Oggi, occhio, derby femminile di secondo turno, Jasmine Paolini contro Lucrezia Stefanini.
0: Bene.
1: E poi Guerrieri e Berrettini che sa vedrà contro Mariano Navone, partita non facile.
0: Va bene, vedremo. Lei tifi, ma so che su in radio, al settimo piano c'è anche Filippo Colombo, l'ufficio musica, che è fanatico anche lui.
1: Sì,
0: di
1: anche la Nicole.
0: La Nicole.
1: Siamo
0: ma la Nicole guarda i tennisti, non guarda il tennis.
1: Ne capisce.
0: Senta, il 26 di novembre a Bologna, alla Unipol Arena, arriveranno in concerto loro. Le piacciono i Fountain DC?

0: Marianne, il nuovo singolo di Fountain DC con l'album nuovo dopo Min Chamber. Loro verranno in concerto il 26 di novembre a Bologna, Unipol Arena. Saremo la radio ufficiale dei Fountain DC, siamo molto felici di questo. Io vi mollo pochi secondi, ragazzacci, questo è Revolver, torneremo con un classico, un capolavoro, una gemma dei Beatles.
1: Ciao ragazzi, è successa una cosa fantastica, ho chiamato la mia banca e avete risposto voi.
2: Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
3: I wanna rock. Ciao.
4: Ciao Ringo. Viva il rock.
5: Ehi ragazzo, questo è rock. Questo è il shock.
6: Seven Bird
5: Rock.
7: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Revolver.
0: Revolver with Ringo.
23: Virgin Radio.
24: Virgin Classics.
25: 1970. Virgin Radio.

0: l'ultimo capolavoro dei Beatles, che registrato nel 69 in Savile Row, ma poi uscito nel 70, capolavoro meraviglioso, un album meraviglioso, un singolo, questo Lady B meraviglioso, i Beatles con un look pazzesco, capelli lunghi, ci sono un sacco di documentari su Lady B, sono uscite varie versioni di quest'album, ce n'è una 2003 anche con un sacco di demo e di cose da collezione, non male, andate a risentirle. E poi insomma, quando uscì l'album, all'uscita tutti dissero che era insomma un capolavoro assoluto, anche se loro erano alla fine della loro storia. Va bene, cosa c'è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Dicevo, Lady B registrata anche questa nel 69, poi ad Abbey Road, studio che ha magia, in quello studio lì c'è magia, magia, magia, magia. Va bene, ragazzacci, rocker, un classico ci vuole dei Beatles, sono insomma il nostro suono portante, la colonna sonora anche del suono portante di Virgin Radio. 342-41-41-411 per i vostri pensioni.
2: Il numero selezionato è inesistente.
0: Prendo la mazza da baseball, ti rompo il mignolo. Bam, quella di Negan, sai chi è Negan? Non guardi Walking Dead? No, va bene, è quello che gira con la mazza col filo spinato. Te la do sulla manina. No, è arrivato il nuovo lavoro dei Yellow Card. L'album si chiama Better Days. Invece il singolo dei Yellow Card si chiama Calvary Drive. I just wanna pick.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio, Style Rock. Never made

0: Hey, this is Chad from Nickelback, and the music we love is right here on Virgin Radio.
1: Che voce ha Chad Kroeger nel 25 anni fa, questa How You Remind Me nel 2001, però adesso a Virgin Radio Revolver, diamo spazio alla Cover Experience.
2: Revolver. Cover Experience.

Allora, oggi voglio parlarvi di una storia che ha a che fare con i Genesis. Siamo oggi nel 70, 2 settembre del 70. Una band che all'epoca era sconosciuta, chiamata Genesis, manda un'inserzione al magazine Melody Maker, un giornale che io ho consumato quando ero un giovane punk a Londra. E non c'era internet all'epoca, Mattia, c'erano i giornali, si scriveva il trafiletto, c'è, per esempio, i Genesis dicono: stiamo cercando un batterista. All'annuncio risponde un giovane ragazzo di 19 anni che dice: ciao, sono Phil Collins e voglio suonare la batteria con i Genesis. Da lì poi è iniziata un'avventura meravigliosa, sia come batterista naturalmente che come cantante. Devo dire, Phil Collins è anche un personaggio, attore. Che pezzo questo, Abacab 81, Genesis. Allora, c'è una vecchia canzone del momento americano Motown anni 60 delle Supremes, che era You Can't Hurry Love. Che meraviglia di canzone. Beh, proprio Phil Collins nell'82 la canta così.

0: Can't Hurry Love, ripeto, delle Supremes negli anni 60, Motown americana, ricantata dall'inglesissimo nell'album Hello I Must Be Going nell'82 da Phil Collins.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché? Ecco perché.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
23: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
24: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
25: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Revolver.
27: Window.
26: Window. Revolver.
27: Window. Window.
26: Revolver.
28: Virgin Radio.
0: Hey, we're Greta Van Fleet, and we listen to Revolver with Ringo on Virgin Radio.

0: Ballata malinconica del ritorno dei Greta Van Fleet con Palace for the People, l'album nuovo dei Greta Van Fleet, So You Stand, questo era il singolo. Siamo tornati con Revolver, siete con Ringo, chiama il Bonzo, sentiamo il Bonzo che sta facendo intanto. Ci ha mandato un sacco di notizie, ce ne sono qualcuna, insomma molte sono carine, Per esempio, vediamo, possiamo parlare di musica, possiamo parlare di il mistero dell'isola che appare e scompare nel nulla, che notizia è questa in Canada? Il cielo rosso all'improvviso, dove questo? Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Vuole la Cina o il Canada lei come notizia?
1: Ma il Canada, guarda,
0: allora,
1: iniziamo
0: il Canada.
1: Dal Canada.
0: C'era anche l'Australia, ma partiamo dal Canada. Lei mi ha mandato questa notizia, il mistero dell'isola che appare e scompare nel nulla, cioè sarà
1: e
0: qualche alta marea, dai.
1: Sì, ma quest'isola c'è e non c'è, si alza, si abbassa e si sposta.
0: Mi ricordo una barzelletta col mago Silva, ma non posso raccontarla.
1: No.
0: C'è o non c'è?
1: Sembra vederla, sembra un'isola vera e propria, invece sono arbusti che sono spazzatura praticamente del lago, che con l'innalzare del lago per la marea e per i canali che portano, gli affluenti che portano l'acqua, creano quest'isola che sembra vera ma realmente non esiste, non ha una base e fluttua sul lago. E
0: quindi
1: ci hanno messo i satelliti,
0: di arbusti, tavoli, cespugli, che ne so, legni, tutto messo lì.
1: Esatto, e l'hanno dovuta studiare coi satelliti per capire, perché all'inizio erano increduli, a volte c'era, a volte non c'era.
0: Dalla foto che mi ha mandato lei sembra un isolotto. Invece
1: sembra vero, invece sono
0: detriti accumulati per anni lungo le sponde di questo lago. Naturalmente noi non ci andremo mai sul lago Williston, nella British Columbia.
1: No, non ci andiamo.
0: No, adesso, lei fa questi viaggi. Adesso è stato in Kazakistan, Uzbekistan, dove è stato? In Kazakistan
1: e in Georgia.
0: Oggi guardavamo la mappa, io e Rudy, il nostro station manager, giù al bar della Carla, c'è questa mappa mondiale, e abbiamo detto, ma cosa cacchio è andata a fare là in fondo, in mezzo al deserto?
1: La steppa, il fascino steppa.
0: Che fascino la steppa, guardi proprio... Vabbè, caro signor Bonzo, dopo tra poco avremo anche la macchina del tempo, poi ne abbiamo. Però una notizia che ha a che fare. Avevo una notizia che aveva a che fare con i Limp Bizkit, che lei piacevano, che oggi nel 77 nasceva Sam Rivers, che era il bassista del Limp Bizkit, purtroppo scomparso a ottobre dell'anno scorso a 48 anni, molto giovane. La voglio portare con me nel 99 con Fred Dust e Limp Bizkit. Le piaceva Black Stuff?
1: Tantissimo.

come get it. 1999, Significant Hotel, l'album con il Limp Bizkit, con Break Stuff, la potenza di Limp Bizkit, di Fred Dust. Voi siete con Rincaccio, questa naturalmente Virgin Radio e Revolver. Si va avanti fino alle ore 16, è arrivato il primo Revolver Cult della giornata. Lasciamo l'America di Limp Bizkit, ce ne andiamo in Inghilterra, ce ne andiamo a Manchester, dove nell'83 si formarono gli Stone Roses. Diciamo che quasi fino agli anni 90, insomma, Ian Brown e la band non hanno mollato il colpo. Una delle più belle canzoni, secondo me, degli Stone Roses, per tornare indietro nel tempo con Revolver Cult, è I Wanna Be a Door. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Che meraviglia di pezzo, 1989 Manchester, naturalmente con gli Stone Roses, Ian Brown la voce, John Squire la chitarra, l'indimenticabile Manny al basso, Rainey batteria, Corey il grande. Rimaniamo in Inghilterra, ragazzacci del rock and roll, giro di boa, seconda ora per Revolver qua a Virgin Radio. Rimaniamo in Inghilterra con gli Arctic Monkeys.
1: Hello there, this is Alex from the Arctic Monkeys, and the music we all love is a

0: Band Force and the All Saint, Favorite Worst Nightmare, il 2007, anno importantissimo che nasciamo noi di Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Siamo in un frangetti britannico, le piace musicalmente
1: molto,
0: parlando così?
1: È un po' la mia comfort zone.
0: La sua comfort zone. No, pensavo come erano nati gli Arctic Monkeys con un concorso all'epoca quando c'era l'esplosione di internet, no? Loro insomma sono nati neanche tanto ascoltati da un manager come è successo a molte altre band, portare la cassetta come si faceva una volta, un concorso nacquero loro, poi di strada ne hanno fatta. Parlando di musica, da allora leggevo la notizia australiana, mi lega a questo, dove è esclusa la musica generata dall'intelligenza artificiale dalle classifiche ufficiali, e secondo me è una cosa molto positiva. Lei come la pensa?
1: Totalmente d'accordo, l'ha deciso l'Australian Recording Industries Association, dando delle nuove regole, dicendo l'IA si può usare ma solo per post produrre, ma gli strumenti devono essere suonati da persone umane e deve essere la voce.
0: Ma vorrei un applauso a questo pensiero in Australia. Insomma,
1: e
0: promuovere
1: fare scuola.
0: Promuovere la natura umana dell'arte, questo è un bellissimo slogan, no?
1: Questo vale per la musica, ma non solo, anche per l'arte scritta, cioè per i libri, ma anche per i quadri, per la grafica, cioè deve partire tutto dal pensiero umano.
0: Questa è la linea che ha adottato l'Australia. Devo dire che ho letto di figure di M, da gente che leggeva dei discorsi che si vede che erano fatti da ChatGPT
1: o da, no?
0: È vero o no? Cioè si capisce. Devo dire che
1: e poi non bisogna fidarsi, bisogna sempre controllare tutte le notizie che vengono fatte, richieste all'intelligenza artificiale, bisogna sempre ricontrollarle, perché non bisogna fidarsi.
0: Perché a volte non è neanche aggiornata, devo dire, no?
1: Non è aggiornata o magari dice delle inesattezze, quindi deve essere sempre il pensiero critico umano l'ultimo a decidere cosa bisogna dire, prendere sul serio.
0: Ma bravo, il Bonzo che diventa
1: fonte.
0: Filosofico, bravo Bonzo. Un po' insomma, usare l'intelligenza artificiale è un po' come fare l'amore con una bambola gonfiabile, per incapire.
1: Ecco, non è proprio il massimo.
0: No, voglio dire, lei ha fatto di peggio, ma questo è un altro discorso. Chi è?
2: Hi, this is Liam Gallagher.
3: This is Noel Gallagher, and you're listening to Revolver only Virgin Radio.
0: Io lo so perché hanno suonato il campanello i due fratelli Gallagher, perché tutti mi stanno chiedendo: ma allora Ringo arriveranno a Roma o no? Ci sarà il Circo Massimo? Lo stadio?
1: Allora,
0: lei sa qualcosa di più?
1: Allora, adesso non parliamo del tour, perché, ma adesso parliamo, sta per uscire il film, il documentario, dal 10
0: settembre. Contentiamoci del film adesso, a Venezia, no?
1: Lo presentano sabato a Venezia e poi nelle sale dal 10.
0: Beh, prima parlavamo di Ian Brown a Manchester, ritorniamo a Manchester. Lei, questa è la canzone adatta per lei, forse la più fumosa degli Oasis, Cigarette and Alcohol.

0: Brent Smith from the band Shinedown, and the music I love is on Virgin Radio.
1: Mr. Brent Smith 8, l'album nuovo di Shinedown. Questo è il singolo che abbiamo un po' di settimane a Virgin Radio, si chiama Young Again. Voi siete con Ringaccio, prima anche Monkeys, Oasis, Super Britannici. Ci stiamo divertendo oggi, facciamo questo pendolo tra America e l'Inghilterra cercando di darvi della buona musica. Corriamo, io vi riporto a Los Angeles, anzi vi riporto a Orange County, lì vicino in California, dove nel 78 si formarono i mitici Social Distortion.

0: Ness da Los Angeles, Old Country, un super leader, lui che ha iniziato l'avventura dei Social Distortion tra altre basi, bianco e nero, bene e male, ma lui è un vero rocker, è Mike Ness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva all'interno.

0: 2021 solo su Virgin Radio.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, brava anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Revolver.
14: Revolver.
15: You listen to Ringo with a revolver.
16: On Virgin Radio.
17: Virgin Classics. 1989. Virgin.

0: pezzo fantastico, live fantastico, perché questa versione in Rockin' in the Free World è dal vivo di Neil Young. Siamo in Freedom 1989, l'inno di mille generazioni hippie. Per quanto riguarda l'America, grande, grande Neil Young. Bonzo!
1: Sì, che bella!
0: Le piace Rockin' in the Free World?
1: Sì, grande, grandissimo Neil Young, super.
0: Mille battaglie per questo vecchio rocker, ha 80 anni adesso, Neil Young, canadese,
1: che però lavora,
0: lavora,
1: fa un sacco di cose,
0: assolutamente.
1: Era canadese ma adesso con la cittadinanza americana.
0: Ma, la metto alla prova, si ricorda dove suonava all'inizio Neil Young? La prima, la prima band.
1: No, la prima
0: Buffalo Springfield, bravo. Con loro ha iniziato giovanissimo, era un giovane rocker canadese. Il successo l'ha raggiunto con un altro gruppo, chi era?
1: No, Crosby, Stills, Nash & Young.
0: Bravo. Ora un applauso a Bonzo che è stato preparato, Mattia. Oh, bravo.
1: Sì, su Neil Young.
0: Vabbè, capolavori come
1: facile,
0: After the Gold Rush, Harvest, inutile stai qua a parlare, potremmo fare veramente intere puntate su Neil Young. Dicevo, la versione che abbiamo sentito di Rockin' in the Free World era dal vivo, parliamo di live. Ieri sera a Milano gli Olivo Vampires, e abbiamo sul nostro sito le foto, i
1: le
0: video,
1: foto
0: giusto?
1: Bellissime.
0: Stasera dove suonano gli Olivo Vampires?
1: A Est, in provincia di Padova.
0: Al Music Festival, giusto?
1: Sì, ieri Johnny non si è dato tante parole, non ha parlato tantissimo, però ha ringraziato con un italiano, ha detto grazie Milano, ha salutato il pubblico che era, devo dire, grandissimo Alice Cooper, grandissimo Joe Perry, ma c'era tanta curiosità per vedere dal vivo ancora una volta Johnny Depp, che è proprio una rockstar,
0: è un grande attore, una rockstar
1: fantastica.
0: Poi ricordiamo domani invece a Pordenone ci saranno Judas Priest, Pordenone Blues Festival, non male devo dire, e poi avremo un ottobre di fuoco, vedo i Baby Shambles, 7 ottobre a Roma l'Orion Live, l'8 a Milano all'Alcatraz, gli Strokes quando, Bonzo?
1: Gli Strokes saranno a Bologna,
0: Unipol Arena,
1: alla Unipol Arena
0: 17 ottobre,
1: e 17 ottobre.
0: La vedevo che si arrampicava lì per cercare col mouse tutte le date. Ma deve averle pronte le date, io.
1: No, ma le ho sempre.
0: Vediamo Bob Dylan, il tour di Bob Dylan firmato Virgin Radio. Dai, vediamo le date, ce le ha. Non ce le ha, lo dico io.
1: Non ce le ho.
0: 2 novembre Unipol Dome a Milano, 5 novembre
1: a Roma. Me lo ricordo, a Roma, e il 7 novembre alla Unipol Arena a Bologna.
0: Bravo, questa è cavata. Senta, signor Bonzo, abbiamo la novità, le piacciono i Broadside?

Virgin Radio, Ringo è pronto a partire dal 2 settembre del 57. Oggi nel 57 a Los Angeles nasceva Steve Porcaro, tastierista dei Toto. 2 settembre del 58. Happy birthday a Jerry Agostini, anche batterista, anche dei 10,000 Maniacs. Quanto tempo che non sentivo i 10,000 Maniacs? 2 settembre 64. Altro grande attore, ma bel musicista, anche della sua band. Oggi auguri al grande attore e bassista Keanu Reeves, che oggi compie 62 anni. È inutile ricordare grandi film come Point Break, Belli dannati, Speed, Matrix e John Wick. Dopo Keanu Reeves andiamo al 2 settembre del 77. Nasceva Sam Rivers, bassista dell'Limp Bizkit, scomparso a ottobre dell'anno scorso. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. 2 settembre del 70. Una band sconosciuta nel 70 chiamata Genesis manda e compra un'inserzione su un giornale, magazine Melody Maker. Insomma, stanno cercando un batterista. Si presenta un giovane, risponde il giovane 19enne chiamato Phil Collins. 2 settembre sempre, ma dell'89, Ozzy Osbourne, dopo una violenta lite, viene accusato di aver tentato di uccidere Sharon, sua moglie. Ozzy riesce ad ottenere il ritiro della denuncia accettando di entrare in una clinica per disintossicazione da droga e alcol. 2 settembre del 91 usciva il secondo album, gli unici due album di una carriera meravigliosa di un progetto chiamato Team Machine, capitanato questo project da David Bowie. Sempre 2 novembre, sempre 91, gli Stone Roses pubblicavano a Wanna Be Adore, album omonimo, l'abbiamo sentita prima qui a Revolver. Rimaniamo in Inghilterra, 2 settembre del 96, gli Suede pubblicavano Coming Up, il singolo era Trash. 2 settembre del 2008, al Victoria and Albert Museum di Londra compra per $85,000 il logo originale dei Rolling Stones con le labbra che era la bocca, creata dall'artista John Payne. I Rolling Stones. Chiudiamo la macchina del tempo, ma andiamo in California, in America. 2 settembre 1980, andiamo nel punk. I Dead Kennedys di Jello Biafra pubblicavano l'album Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Il primo singolo, uno potentissimo, era Holiday in Cambodia.

0: E li vedo già i bipedi su quattro ruote in giro per l'Italia a fogare anche in macchina nell'abitacolo con i Dead Kennedys, Fresh Fruit and Rotting Vegetables 1980, Holiday in Cambodia.
1: Revolver Virgin Radio.
0: Dal 3 al 6 settembre arriva l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. A Mandello dell'Ario, per i 105 anni dell'Aquila, aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi. Quattro giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026, dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
19: Revolver. Make my day.
20: Virgin Radio.

0: Jealous Love, le pietre rotolanti, Rolling Stones. Parlavamo prima della lingua più famosa del mondo, del rock and roll, di Mick Jagger con Forever in Tongues. Bonzo!
1: Sì, il nostro rock and basso.
0: Il nostro rock and basso. Sono sconvolto da come loro riescono ad essere così longevi, ma non solo a livello fisico, mentale, proprio musicale. Questo pezzo
1: sono
0: è bellissimo.
1: Bellissimo,
0: chi è? Chi è che suona?
2: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Eh beh, Ronnie Wood, chitarrista delle pietre rotolanti. Ci facciamo un giro per il mondo, Super Bonzo.
1: Partiamo.
0: Ecco, allora dicevo, Cina, il cielo è diventato rosso all'improvviso. Perché è diventato rosso? Beh, sono sempre stati una bandiera
1: per l'umidità,
0: rossa.
1: Per l'umidità.
0: Non è una cosa politica.
1: No, c'è particelle presenti in atmosfera.
0: Ma dove? A Changzhou.
1: Esatto, a Changzhou, nella provincia cinese del Jiangsu, esatto.
0: Che lei conosce molto bene, no?
1: E potrebbe essere una meta delle prossime vacanze.
0: No, ma questi via, vabbè, c'è la muraglia, bellissimo, sono delle città meravigliose.
1: No, ma è troppo facile andare a vedere la muraglia,
0: cultura,
1: già vista.
0: Vista.
1: No, voglio una cosa un po' più estrema, adesso me la studio.
0: Cosa, bondage, cos'è? Lattice, no?
1: No, più estrema dal punto di vista del territorio.
0: Vabbè, l'umidità e le particelle presenti in atmosfera cosa hanno fatto? Un temporale?
1: Ha contribuito a filtrare e diffondere la luce, producendo questa tonalità rossa forte che sembra un quadro fatto con intelligenza artificiale,
0: ecco,
1: quasi.
0: Che non lo è, mentre in Spagna, questa mi fa girare più le palle,
1: sì.
0: Una turista ha visto un cavallo che era stanco, assetato,
1: esatto,
0: a Palma di Mallorca, che conosco molto bene, ha portato dell'acqua, ma il cocchiere l'ha insultata, quasi l'ha messa in mano addosso. Ma perché?
1: Esatto, perché secondo lui probabilmente lo faceva sembrare uno crudele con gli animali,
0: con
1: il suo animale,
0: lo era
1: perché c'era caldissimo e già con questo caldo andare
0: e non dava l'acqua
1: in giro
0: al cavallo, questo deficiente.
1: E lui ha tirato a sua volta l'acqua addosso alla turista, fortuna che è stato ripreso.
0: No, io ho visto il filmato, quello che mi ha mandato lei, quasi quasi le metteva le mani in faccia anche.
1: Comunque il comune di Palma di Mallorca ha aperto un'indagine sull'accaduto per multare questa persona.
0: Ma il comune di Palma di Mallorca
1: toglie
0: tutte queste carrozze, dobbiamo togliere queste carrozze con i cavalli,
1: basta,
0: hanno rotto le balle, il cavallo soffre come tutti gli animali, vabbè. Non voglio fare adesso, però sa lei che Revolver è un programma molto pet friendly, lo sa, no? Animal
1: sì,
0: friendly.
1: Assolutamente.
0: Va bene, caro signor Bonzo, noi dobbiamo chiudere e le devo chiedere, ma le piacciono i Depeche Mode?
1: Tantissimo.

Poor People, siamo ancora dati negli anni 80 che tanto vi piacciono, quelli della New Wave di The Gun and Depeche Mode. L'album dell'84 era Some Great Reward con People are People. Siamo arrivati alla fine, è rimasto l'ultimo spazio del Revolver Cult. A sto punto chiuderei in tema britannico. Abbiamo parlato oggi di Manchester, abbiamo sentito alcuni gruppi di Manchester, quindi Stone Roses, Oasis. Tornerei a Manchester, rimarrei in tema di musica britannica di New Wave. L'anno prima dell'84, 1983, a Manchester i mitici New Order, che si erano formati nel 1980, tiravano fuori un singolo che si chiamava Age Consent. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: and the New World. Ragazzi, abbiamo finito, due ore di Revolver che sono andate via, dobbiamo scappare. Vi ringrazio tutti, naturalmente abbiamo qua Mattia Rossi in regia, abbiamo il Bonzo al settimo piano con l'ufficio musica, la redazione, ma soprattutto là fuori voi, il popolo di Virgin Radio, la nostra famiglia. Grazie per tutto il sostegno che ci date, continuate a farlo perché noi vi vogliamo bene. Perché ricordatevi che ringrazio come Virgin Radio, io, lo so, anche Marco Giallini, vi vogliamo bene. Chi è?
1: Revolver è una delle più grandi trasmissioni che abbia mai ascoltato a livello mondiale, ma veramente lo dico con senza sapere nulla in realtà.
2: Siete due teste,
0: no!
2: Di
0: cazzo.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
5: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono!
6: Melone retato.
7: Buono!
6: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono!
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con un

0: Una novità, non saremo più in onda il martedì ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
1: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero!
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Virgin Classics 1979.

0: Ho sempre detto di essere terribilmente vulnerabile come autore. Puoi semplicemente guardare i miei dischi e capire cosa provo.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, Bug!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
1: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. All'interno del tratto traffico bloccato con 7 km di coda, di conseguenza 3 km di incolonnamenti tra Attigliano e Orte per uscita obbligatoria. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, coda di 3 km per un veicolo in fiamme tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord. Un incidente sulla A26 causa un chilometro di incolonnamenti tra Vercelli Est e il bivio per la diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio con la variante di Mola di Bari verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista. L'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
25: E super appetitose, Antonella!
26: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia!
27: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones e di una canzone spettacolare, il brano che hanno scritto apposta per aprire i loro concerti. Un lick di chitarra di Keith Richards, la voce e la presenza di Mick Jagger e il suono travolgente della più grande rock and roll band del mondo. Esce nel 1981 e si intitola Start Me Up. Siamo nel 1981, i Rolling Stones hanno fatto l'ultimo tour nel 1978, non vedono l'ora di tornare a suonare dal vivo, soprattutto Keith Richards e Ron Wood. Per partire in tour però hanno bisogno di un album e allora pescano negli archivi alla ricerca di canzoni, idee e outtakes. Nasce così Tattoo You, il 16° album della loro carriera, che esce il 24 agosto del 1981 e va dritto al numero 1 in America, l'ultimo di una sequenza pazzesca di 8 album che negli ultimi 10 anni, a partire da Sticky Fingers del 1971, sono arrivati tutti al primo posto negli Stati Uniti. Tattoo You è fatto di vecchie tracce che ho recuperato io, non scrivevamo da un po' e non c'era tempo di andare in studio prima del tour, ha detto Mick Jagger, che mette insieme un vinile in cui ogni lato ha uno stile diverso. Sul lato A ci sono i grandi pezzi rock, sul lato B le ballad ispirate al soul come la bellissima Waiting on a Friend con la voce di Mick in primo piano. Il primo brano di Tattoo You risale alle sessions di Black and Blue del 1975, è un esperimento rock reggae nato dai viaggi di Mick e Keith in Giamaica e si intitola Never Stop. Lo registrano nel 1978 per l'album Some Girls, lo scartano e alla fine se lo dimenticano. Poi, mentre si preparano alle 50 date del tour americano del 1981, il loro tecnico del suono trova il demo di Never Stop e gli dice: non è male, ma perché non lo usate per i concerti? I Rolling Stones lo trasformano con un riff pazzesco di chitarra in apertura e diventa il primo brano in scaletta nel tour degli stadi che porta gli Stones anche in Italia nel 1982 a Torino e a Napoli. Questa è Start Me Up.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania identifica due sospetti legati al Cremlino per il caso dei droni a Lipsia. Uno di loro aveva un visto turistico italiano. L'alta rappresentante europea Callas: necessario limitarli per i cittadini russi. Tajani promette: faremo accertamenti. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. A Rabat gruppi di nazionalisti marocchini protestano davanti all'ambasciata spagnola per il trattamento dei richiedenti asilo. Ricorso della procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali. La NM insorge ancora. Attacchi scomposti ai giudici. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Il trentenne originario del Gambia, morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso indagini dei carabinieri. L'AFA non molla la presa sull'Italia. In arrivo la sesta ondata di calore di questa estate. Temperature su a partire da venerdì. Intanto l'ONU lancia l'allarme, ormai inevitabile nei prossimi anni il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra le temperature preindustriali. Tennis agli US Open: Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor. Al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti. Avanti anche Berrettini, che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code in Emilia lungo la 14 tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 13 verso Ancona. C'è una perdita di carico sul tratto romagnolo della stessa 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Code in Liguria sulla 10 tra lo svincolo Genova aeroporto e allaccio a 7 verso Genova. Lungo la tangenziale di Napoli code da Doganella a Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico incolonnato anche lungo il tratto umbro della 1 tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 598 di fondo Valle d'Agri, dove sono in corso lavori tra 3 km dopo l'incrocio Villa d'Agri e 3 km e mezzo prima dell'incrocio Missanello. ANAS ricorda: prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, mercoledì 2 settembre. Questa è la diretta di Virgin Radio, terza puntata della stagione che festeggerà i 20 anni della vostra radio preferita. Con voi Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Andrea Rock, ma non lo senti questo, come dire, questa carica nell'aria, questo perlage nell'aria, questa atmosfera un po' frizzantina questa sera?
0: Sento il rumore di Polaroid e sento soprattutto la presenza fisica e coinvolgente del nostro Patrick in regia.
1: Sì, bentornato Patrick, la nostra squadra di questa sera di Virgin Generation fino alle 20 con voi in diretta. Scriveteci 342 41 41 411. Iniziamo con la musica di Virgin Radio.
0: Andiamo nel 1995, uno dei primissimi singoli di successo degli Skunk Anansie, questo è Weak.

0: Scancanensi Week, questa è la diretta di Virgin Generation. Abbiamo appena iniziato e siamo qui a raccontarvi un po' quelle che sono le influenze culturali di Skin, degli Scancanensi.
1: Sì, che in un'intervista che ha rilasciato El Decor racconta un po' la sua vita attraverso appunto gli input culturali. Per esempio parla della sua educazione musicale che è partita da Nina Simone, oppure tra l'altro che ha conosciuto in Sudafrica e finirono a ridere, a bere insieme una notte, quindi insomma bellissima esperienza legata a questa artista. Anche sui gusti nel cinema sono abbastanza intensi, perché dice il film che rivedrebbe sempre è il coreano Old Boy di Park Chan-wook, trilogia della vendetta, pazzesco film, incredibile. Mentre il suo quadro preferito è Le due Frida di Frida Kahlo del 1939, dove c'è una doppia immagine di Frida, no? In parte il desiderio di compiacere gli altri, dall'altra quello di essere completamente se stessi. E poi mi ha fatto ridere perché dice: il mio posto preferito nel mondo è Ibiza. L'avresti mai
0: detto? Sì, perché lei è un amante anche della cassa dritta quando lavora come DJ, e quindi ci sta che...
1: Ma ha una casa lì da 20 anni.
0: Ma perché lei ha quell'esperienza di club.
1: Non solo, dice che sì, clubbing, ma anche molto spirituale come isola, e quindi lei ritrova proprio tutto il suo karma, il suo chakra.
0: Quando vai a dormire alle 10 del mattino, poi dopo lo trovi. Maria Paul McCartney, Come Inside.

0: Money Talks AC/DC 1990, amici del rock and roll, vi portiamo in Irlanda. Lo sapete che è un po' il paese che porta fortuna a Virgin Generation, del quale io sono molto appassionato, e l'Irlanda, un po' come la Scozia ovviamente, è molto celebre per i castelli. Ce ne sono tantissimi e alcuni sono castelli attivi, cioè non nel senso che c'è dentro il feudatario, ma nel senso che ci sono delle grandi attività culturali, spesso anche musicali.
1: Tipo lo Slane Castle, facevi riferimento a questo, che cos'è? Non è semplicemente un castello dove ogni tanto fanno dei concerti. In Irlanda è proprio un luogo di culto sacro per la musica, perché diventa una sorta di anfiteatro naturale capace di accogliere circa 80.000 persone. Lo hanno inaugurato nel
0: 80.000
1: nel 1981, l'hanno inaugurato i Tin Lizzy, sì. E poi sono passati lì praticamente tutti: Rolling Stones, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, Bob Dylan, insomma nomi di questo calibro. Anche Fontaines D.C. saranno headliner di Slane Castle per due date, perché ne è stata aggiunta una oggi per la grande richiesta, giugno 2027, in cui probabilmente suoneranno dal vivo il nuovo album in uscita ad ottobre, Dopamine Chamber. Quindi saranno così il terzo gruppo irlandese nella storia ad avere questo onore, dopo Tin Lizzy e U2.
0: Esatto, 25 anni dopo U2. Che cos'è che tiene insieme Fontaines D.C., Bono e i membri che ci sono ancora dei Tin Lizzy? Beh, sicuramente la conoscenza, la passione, la stima nei confronti di Shane Gowan, leader dei Pogues. Questa è la cover proprio del brano dei Pogues, dei U2. Questa è Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah.

0: Linkin Park, Numb, era il 2003.
1: Nuovi progetti per i Killers, ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al lead

0: solo su Virgin Radio.
1: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: I Killers nel 2024. Nel 2026, intorno al 21 di agosto, Brandon Flowers pubblica il suo nuovo lavoro da solista, un disco country.
1: È vero, sì, diciamo che ha tante cose in ballo, sia da solo che con i Killers, con cui sta preparando il prossimo album. Mentre il suo terzo disco, appunto, è arrivato a metà agosto, si intitola Thrasher. Per scriverlo dice: è tornato indietro alla sua infanzia, nello Utah, alla musica che ascoltava in macchina con suo padre, Johnny Cash, il mondo country, l'americana. Infatti la traccia finale, se andate a vedere ragazzi, si chiama An American Dream, e Brandon Flower canta in questo brano di un sogno che ha fatto una notte, ovvero Elvis che passa a prenderlo con una Tesla. E Flowers ha rivelato, insomma, che di non sapere esattamente che cosa significhi quel sogno, l'ha piazzato lì nella canzone e basta, ma vorrebbe che uno psicologo lo analizzasse. Ragazzi, ci ho pensato io. Ho chiesto l'intelligenza
0: grazie
1: artificiale.
0: Grazie alle tue lauree. Ah no, vai.
1: No, io cioè sincera, onesta.
0: Cosa dice?
1: Allora, secondo la psicologia contemporanea, Elvis rappresenta il successo assoluto. Il fatto che nel sogno sia proprio Elvis a passare a prenderlo vuol dire che è accompagnato verso il successo da qualcuno che ha già percorso quella strada. E poi c'è la Tesla, il vecchio sogno americano attraverso l'America del presente. Flowers che si chiede se il successo valga davvero il sacrificio della vita privata, ma soprattutto, se hai successo, devi per forza prenderti una Tesla?
0: Ma soprattutto, di che Tesla stiamo parlando?
1: Ma che te frega?
0: No, perché allora, se era uno di quei giorni a targhe alterne o col blocco del traffico, deve essere una di quelle moderne elettriche, se no non circolava.
1: Ma perché
0: non Elvis?
1: Una Ferrari luce, allora, cioè nel senso, una cosa
0: perché,
1: più...
0: Perché se no Elvis poteva circolare, poi gli faceva la multa e col cacchio che arrivava a tupelo. Foo Fighters, Window!
2: Hey everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Melissa non vede l'ora di condividere con noi.
1: Il mondo animale è un mondo importante con cui conviviamo ed è bello scoprire ogni giorno le particolarità di questi meravigliosi animali che ci circondano, e per fare questo andiamo in Australia, ragazzi, perché c'è un magnifico uccello lira che sta facendo tanto parlare di sé. Allora, gli uccelli lira hanno due particolarità: gli esemplari maschi hanno la coda che ricorda la lira, lo strumento intendo, e la capacità incredibile, non sulle maschi anche le femmine, di imitare suoni e rumori di qualsiasi genere. Ma ce n'è uno in particolare che si trova nello zoo di Adelaide in Australia, che si chiama Nova ed è specializzato nell'imitazione incredibile, perfetta, della macchina fotografica Polaroid. Ragazzi, è lui. È lui davvero.
0: Sì, la parte animale
1: è tutto vero, ragazzi.
0: È tutto vero.
1: Cioè, e pensa che cioè, non solo lo scatto, anche il ronzio dopo del rullino è meraviglioso. Ha studiato tantissimo. Pensa che l'80% del canto degli uccelli lira può essere composto da suoni imitati, quindi richiami di altri uccelli, versi di animali, rumori prodotti dall'uomo. Sono molto bravi, molto bravi. Questo ti fa capire, in realtà, adesso siamo un attimo seri, quanto possa essere esposto a foto, a riprese. Non ti fa riflettere questa cosa,
0: allora,
1: Andrea Rock?
0: Mi fa molto riflettere, ma mi fa anche pensare che probabilmente non lo fotografano dall'86, se fa la,
1: esatto,
0: cioè, se fa la Polaroid
1: con il Polaroid dell'81.
0: Green Day, Letterboxd.

0: Dall'album American Idiot, questo era Letterbomb, loro i Green Day.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con un classico del 1984.
2: Virgin Generation. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, brava anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
17: Virgin Classics 1984.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen 1984 alla diretta di Virgin Generation. Bruce Springsteen sempre attivo, sembra che il tempo non passi mai, ha sempre la stima anche delle generazioni più giovani.
1: Vero, e poi è tornato a fare una delle cose che gli piacciono di più in assoluto, ovvero salire, comparire a sorpresa su un palco nel New Jersey. È una cosa che capita spesso con Springsteen.
0: Certo.
1: Esatto, è casa sua e quindi giustamente lui ogni tanto fa qualche comparsata. L'ha fatto anche con Bon Jovi, però a New York. Comunque, parliamo di questo caso. È successo a fine agosto ad Asbury Park durante lo Shadow of the City Festival, dove suonavano i Bleachers di Jack Antonoff, producer dei 1975, Florence and the Machine, Paramore, St. Vincent e tanti altri. Insomma, è salito sul palco quando è partita Jersey Girl, brano di Tom Waits,
0: certo,
1: che Springsteen rese celebre in una sua versione negli anni '80, e poi, già che era lì, cosa fai? Te ne vai, no? Passano subito a Chinatown, che era il pezzo che avevano fatto insieme i Bleachers e Springsteen nel 2020. Dobbiamo controllare chi suona domani ad Asbury Park, perché magari ci potrebbe essere.
0: Conosco diversa gente da quelle parti e devo dire che Springsteen me l'hanno sempre raccontato come veramente un musicista terribilmente disponibile e pieno di brio ancora oggi. Quindi grande, grande il boss, anche se forse non vorrebbe essere chiamato così. Arrivano gli Interpol, il nuovo album e il nuovo singolo, Wings on Fire.

0: Con Wings on Fire degli Interpol si chiude la prima ora di Virgin Generation.
1: E lasciamo spazio un attimo all'informazione, le breaking news del TGCom 24, le info sul traffico e poi noi torniamo qui a Virgin Generation. Virgin Generation!
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
2: It's 7 p.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare il nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi, contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato, 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione tangenziale sud verso l'allaccio con la A32 in Emilia sulla 14 ramo Casalecchio. C'è invece un incidente tra allaccio 1 e lo svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto, perdita di carico segnalata sulla A14 nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, altra perdita di carico in Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 361 Settempedana, troviamo lavori tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio San Severino Marche statale 502 di Cingoli e 2 km prima dell'incrocio Castel Raimondo statale 256 Mucese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Style Rock.

0: La splendida Like a Stone degli Audioslave Superband con alla voce Chris Cornell. Cari amici di Virgin Radio e di Virgin Generation, vi ho parlato la scorsa settimana in occasione ancora delle puntate di Sunset in Rock che i Soundgarden, la storica band di Cornell, si ritroveranno con Taylor Momsen, con Mike McGready dei Pearl Jam per l'halftime show dell'opening game della stagione di football americano, quindi l'NFL, la parte che è il rematch del Super Bowl Seattle, e proprio lì si giocherà, versus New England. Ma un'altra rock band che noi conosciamo molto bene, che è molto più giovane, avrà un ruolo altrettanto importante. Siccome l'NFL spesso, un po' per promuoversi, si sposta con delle partite ufficiali fuori dagli Stati Uniti d'America, si gioca anche in Messico il prossimo 22 di novembre.
1: La città del Messico e le Warning, il trio di sorelle messicane che noi conosciamo bene, tu le hai anche intervistate, Andrea Rock, saranno protagoniste dell'halftime show di quella partita NFL del 22 novembre, quando i Minnesota Vikings affronteranno i San Francisco 49ers all'estadio Banaforte. Mi sento un po' a te quando dico queste cose.
0: Allora, mi piace perché il power ranking, ovvero la valutazione delle squadre di quest'anno, non posiziona benissimo soprattutto i 49ers, quindi è facile che in quella partita le Warning possano essere la vera attrazione. Anche
1: sì,
0: per i fan dello sport. I Muse invece saranno una grande attrazione nell'anno che sta per arrivare. No, non è vero, scusatemi, dimenticavo, a novembre
1: sì,
0: sono proprio in Italia con due date all'Unipol Dome di Milano, il 20 e il 21. Due date targate Virgin Radio.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: China Girl, David Bowie, era il 1983, questa è la diretta di Virgin Generation. Il bello di vivere vicino a una rockstar è che a un certo punto tu dici: ciao, sono il vicino di casa di David Bowie.
1: Gli ho passato, non so, lo zucchero una volta.
0: Sale.
1: Esatto, però poi ci sono anche i contro. I progetti che arrivano dopo la scomparsa degli artisti per cercare di valorizzare gli immobili che li hanno visti crescere. Stiamo parlando di Bowie in questo caso, e a Londra sta facendo discutere il progetto creato per trasformare la casa d'infanzia del Duca Bianco, che si trova nel sud-est della città, di trasformarla in un'attrazione praticamente per i fan. Bowie visse in quella casa dagli 8 ai 20 anni, quindi anni importantissimi per la sua formazione, e la Heritage of London Trust vorrebbe restaurare questa casa e costruire anche un piccolo centro visitatori, nel giardino addirittura. Il problema è che si parla di circa stimati 20.000 visitatori all'anno, cioè per chi abita quella strada e quel quartiere tranquillo cominciano a essere un pochettino tanti. Attenzione, i residenti non sono del tutto contro questa idea di valorizzare la casa di Bowie, ma non sono contenti di come è stato realizzato il progetto, perché le preoccupazioni principali riguardano il parcheggio, come tutti noi che viviamo a Milano per esempio, però lì in senso esponenziale, e la possibilità di organizzare fino a 10 eventi serali all'anno. La decisione conclusiva, diciamo, è attesa per fine settembre. Come dargli torto?
0: Io gli do torto.
1: Dai, Andrea.
0: No, allora,
1: perché tu pensi solo al denaro.
0: 10 eventi serali all'anno non sono un problema. 10 sere su 365.
1: Però tutti i giorni è la gente che viene lì in pellegrinaggio, cioè la devi saper gestire.
0: Ma io alzo il prezzo del parcheggio. Amazon's Blood on the Bone.

0: I think I'm paranoid, loro sono i Garbage.
1: E noi di Virgin Generation torniamo tra pochissimo con la musica di Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: La Sibo, Johnny & Mary, versione del 2003 di un grande classico degli anni 80. 19:33 minuti, attenzione. Questa è la prima settimana ufficiale di quella che è la nuova stagione di Virgin Radio. Quindi siamo ripartiti con tutti i programmi, anche noi di Virgin Generation siamo qui con voi, ma abbiamo già avuto in questi pochissimi giorni una serie di annunci talmente importanti per quanto riguarda i live in Italia targati Virgin Radio, che anche questo dobbiamo ribadirlo con forza.
1: Assolutamente, beh, lo sapete che i Fontaines D.C. sono arrivati con un nuovo lavoro, diciamo in arrivo, perché uscirà ufficialmente il 16 di ottobre, si intitolerà Dopamine Chamber, e questo lavoro probabilmente noi potremo ascoltarlo dal vivo il 26 di ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, con una data targata Virgin Radio. Grande momento per i Fontaines D.C. perché hanno appena suonato a Reading Festival, è salito sul palco tra l'altro Grian Chatten con una maglietta che non è passata inosservata, una maglietta da trasferta da calcio verde bianca del Cumbran Celtic,
0: sì, un po' complicato da dire, sì.
1: Che è una squadra semi professionistica, sì, gallese, sì, ma è tutto un progetto per benefico, per tirare su dei soldi per i locali indipendenti, solo che quella squadra esiste davvero, sì. E ha visto le vendite della maglia da un giorno all'altro, sì, moltiplicarsi, tanto che adesso è completamente sold out. Tu, sì, hai provato, sì, a, sì, comprarla, mi sembra.
0: Allora, non questa, però ho partecipato ad altri bundle dove ovviamente Fontaines, Nike, eccetera, facevano appunto delle maglie sempre legate a delle squadre di calcio, sempre pro bono. Quindi assolutamente sono per la causa. Li ascoltiamo, sì. I Fontaines DC, questa è Mary Ann.

0: Lincoln Park Life 1994.
1: E adesso dai Blur non ci spostiamo di molto, perché anzi rimaniamo proprio in Inghilterra, lo facciamo con Richard Ashcroft, Virgin Radio.

0: Ashcroft, Surprised by the Joy.
1: Novità in casa, novità più o meno, vabbè, vi spieghiamo tutto in casa The Who tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: Dal 3 al 6 settembre arriva l'evento Moto Guzzi più grande di sempre a Mandello dell'Ario per i 105 anni dell'Aquila. Aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi.
1: 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026 dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Virgin Classics 1971.

0: Bob O'Reilly, Yoo del 1971 con un appuntamento Virgin Classic anche all'interno di Virgin Generation. Grandi ritorni forse negli Yoo con un personaggio che già solo a livello di anagrafe è messo bene. Era anche ed è un grande musicista. Vediamo se c'è di nuovo spazio per lui.
1: Zach Starkey, batterista ex attuale, non si capisce ancora, degli Who, potrebbe esserci
0: figlio di Ringo Starr.
1: Figlio di Ringo Starr, esatto. Potrebbe esserci una riconciliazione. Fa sorridere dopo tutto il casino che c'è stato, però comunque è stato il batterista degli Who dal 1996. Poi nel 2025 ci sono stati dei casini durante i concerti. D'altri sì. A un certo punto ha accusato la batteria per il fatto che lui non sentiva l'arrangiamento sul palco, quindi insomma è stato allontanato. Starkey, ho fatto una crasi tra il nome e il cognome.
0: Zach Starkey, esatto.
1: È stato licenziato, poi è tornato poco dopo e poi è stato rimandato via ancora. Vabbè, insomma, tra l'altro Ringo Starr pare, secondo alcune ricostruzioni, che non l'abbia presa bene questo trattamento riservato al figlio, ma questo è un altro discorso. Comunque, adesso da altri ha raccontato durante un suo concerto solista a Las Vegas recentemente che gli Who hanno fatto delle prove per degli eventuali nuovi concerti in Europa e dietro la batteria ci sarebbe proprio Starkey. Le prove sono andate benissimo e tra l'altro Starkey ha confermato sui social di questo ritorno, quindi tutto bene quel che finisce bene.
0: Vissero tutti felici e contenti. Contento del nuovo lavoro è anche Tony Iommi, il singolo è World Alone.

0: E col nuovo lavoro solista dello storico chitarrista dei Black Sabbath si chiude questa puntata di Virgin Generation.
1: Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento domani come sempre al nostro orario, quello di Virgin Generation, 18:20 in diretta su Virgin Radio. Noi ci saremo, tu ci sarai, Patrick in regia, ci sarà anche lui. Grazie mille anche a te, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19 e 59 minuti.
8: It's 7:59 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

ah, ah, ah.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
11: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max.

0: Carta Fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
6: Outmin del 25/3/2026.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
22: E super appetitose, Antonella!
23: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
24: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e il

0: butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
16: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
21: Puntuale, inizio il mio turno al Virgin Motel. Mi godo questi attimi di calma, consapevole del fatto che presto qualcuno entrerà da quella porta e che questa carcassa di hotel inizierà ad animarsi. Non vedo l'ora. Come ogni sera, sono curioso di vedere le vostre facce, smanioso di conoscere le vostre storie, bramoso di sommergervi di tanta buona musica, di rock, che è il nostro elisir. Il motivo principale per cui torniamo ad incontrarci, quel filo invisibile che ci lega anche se non ci conosciamo. Da Johnny J. Douglas, benvenuti a tutti.

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva.

0: giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Se ne sta seduta sul divano davanti a me con un'espressione un po' scocciata. I suoi capelli color oro le ricadono dolci sul viso. Prende una rivista che qualcuno ha abbandonato lì chissà quanto tempo fa. Legge distrattamente titoli di notizie che non hanno più niente di attuale. La richiude e la lancia lontano da sé. Mi guarda e si decide a rivolgermi la parola. Non c'è niente da fare la notte in questo posto? Io un'idea ce l'avrei, ma ricordo di essere in

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto. Aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
1: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
10: Only on Virgin Radio.

Butto giù un sorso di caffè. Ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine, al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti. Mi rende nervoso. Per fortuna dalla radio arriva questo pezzo e per un attimo mi dimentico di lui.

Il vecchio divano in pelle, l'orologio sempre 10 minuti indietro, appeso alla parete. I quadri raffiguranti le attrazioni turistiche della Death Valley e le scale di fronte alla scrivania che portano su alle nostre stanze. Una scenografia scarna che diventerà presto l'ambientazione ideale di nuove confidenze. In fondo è il copione di ogni sera. Qualcuno che arriva con l'intenzione di farsi qualche ora di riposo e che poi si ritrova a fare i conti con la propria insonnia. Allora si butta giù dal letto e viene a cercare un'anima buona o balorda che sia con cui scambiare due chiacchiere. E chi pensate possa esserci sveglio a quell'ora se non il sottoscritto? Il più delle volte solo a metà del mio turno. Se in questa calda notte estiva avete sete di belle storie e di rock, restate al Virgin Motel.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
10: Virgin Radio.

Due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante. Lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche. Chiedo il pagamento anticipato. Poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazia al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
7: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
6: Termini e condizioni sul sito.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: Virginradio.it. Stay connected.
15: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
17: Virgin Motel.

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista che cerca di dare forma alle immagini che ha nella sua testa. Ogni volta che viene a trovarmi al Virgin Motel, rapisce la mia attenzione con le sue teorie. Sembra un vecchio pazzo, ma il suo pensiero è lucidissimo. Non la smette mai di parlare. Si zittisce soltanto quando, alla radio, sente passare un brano che gli piace.

Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. C'eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me. Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondoschiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste, mi sento in dovere di dover precisare». «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». Questa volta lei sorride convinta. E io non posso che aggiungere: allora, benvenuti al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Morning Glory. Morning Glory.
6: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

0: No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura.
1: Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia.
0: «Rock and roll, amico mio!»
1: risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel suo sguardo.
2: I wanna tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

Gli abiti si appiccicano addosso. Il caldo non dà tregua stanotte e rallenta i movimenti. Anche i pensieri sembrano fermi mentre voi vi trascinate in cerca di un angolo più fresco dove abbandonarvi e passare qualche ora in compagnia del vostro Johnny J. Douglas. No, non guardate il soffitto. Il ventilatore non funziona dalla scorsa estate. Solo un po' di rock adesso può arrivare a darci una boccata di ossigeno. Restate al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Non so dove crede di potersi sistemare con tutto quel seguito di bagagli. Mi fermo per qualche notte, mi dice questa impavida signora dalla chioma grigio argento, allungandomi il suo documento sul bancone della reception. Pensavo volesse trasferirsi qui, le rispondo alquanto sconcertato. Un sorriso le si disegna sul volto. Una storia lunga, se ha tempo le spiegherò. Sono il portiere di notte del Virgin Motel. Di tempo ne ho fino all'alba. Intanto questa è la chiave della sua stanza. La prende e si avvia verso le scale. Prima di salire il primo scalino si volta e, come fosse una minaccia, mi dice: tornerò.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

Si lamenta? Dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo. Morning
1: Glory, Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Magiche le notti nel deserto in estate. Si possono osservare milioni di stelle, puntini luminosissimi in un cielo nero, nero e nitido. Con la luna nuova, i ranger organizzano eventi speciali dove spiegano le costellazioni. Con la luna piena, invece, partono dei tour speciali attraverso il canyon. Uno spettacolo incredibile, con un'unica grande protagonista, la natura. E in mezzo a questo paesaggio che toglie il fiato, trovate il Virgin Motel. Sembriamo una nota stonata, una baracca deforme piantata nel mezzo del deserto. Ma dovete entrare per ricredervi. Dovete ascoltare la nostra musica per capire come ci intoniamo alla perfezione, alla meraviglia che ci circonda.

Il signor Davis non la smette di parlare. Io penso al mio appuntamento con Sara e non vedo l'ora che lui scompaia nella sua stanza. Manca poco alla fine del mio turno, gli dico, sperando possa prendere al volo il messaggio. A fatica si alza dal divano, va verso le scale, poi si ferma. L'ultimo pezzo e poi vado, signor Douglas. Penso di poter accettare il compromesso. Alzo il volume della radio e osservo l'espressione soddisfatta del mio cliente. È su questa immagine che scorrono i titoli di coda di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Style Rock.